manca addosso. Quello che disse fu: il drago è solo.

0: quali saranno gli occhi tuoi quando si chiuderanno i miei? Dove saranno gli occhi tuoi quando si chiuderanno i miei?
1: Radio Ascoli.

forse quando ci pensavo ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano è fidanzato solo perché finanziavo.

0: posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.
1: Radio Ascoli.

0: cyborg.
1: Ma se ho questa paura, sono ancora salvo.
2: Sa, prova. Sa.

Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito, non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia da ballare.

0: che è una stupida canzone, solo una stupida canzone, a ricordarti chi sei.
1: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.

0: subito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti, vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.
1: Radio Ascoli.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: È uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.
3: No, è mio! Papà, guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
2: 30 è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20:30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri, vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.

0: Radio Ascoli.
1: E per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero.

0: Radio Ascoli. Questa è Radio Ascoli.
1: Ma quanto è piccola sta cosa, me la ricordavo più.
2: In Blu 2000 News.
3: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono. Governo pronto a intervenire sulle accise mobili contro il caro carburante. A settembre abbiamo 170 milioni che possono essere spesi, dice Meloni, augurandosi di poter ripristinare pienamente il price cap. Nuovo pressing intanto dell'Italia sull'Unione Europea per ottenere più flessibilità per l'impennata dell'inflazione. Oggi atteso il via libera della Commissione alla richiesta di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia. Ed è arrivato il giorno della verità sulla legge elettorale, col voto finale a scrutinio segreto fissato per oggi. Ieri la Camera ha approvato la terza fiducia posta dal governo sui primi tre articoli. Le opposizioni chiedono il voto manuale con le palline per evitare che i deputati di maggioranza siano controllati. Andiamo in Sicilia. Il governatore Schifani ha convocato per oggi la giunta con all'ordine del giorno provvedimenti più urgenti, tra le ipotesi anche le sue dimissioni. È morta Mari Carmen Abascal, simbolo delle proteste per la casa in Spagna. 87 anni, è deceduta all'ospedale di Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dall'abitazione dove aveva vissuto per 70 anni, all'origine della ripresa delle mastodontiche manifestazioni per la casa in piazza. È una perdita anche nostra, ha detto Sanchez, esprimendo le sue condoglianze. Prove di dialogo in Francia col ministro Le Cornu, che tende la mano agli studenti, assicura decisioni a fine mese, ma la protesta torna oggi in piazza. 18 anni dopo la rapina nella sua gioielleria in Sicilia, finita con due morti, Guido Gianni vede accorciare la sua pena. Infatti una delle tre grazie firmate dal presidente della Repubblica Mattarella. La vicenda ricorda quella di Mario Roggero. Dal Colle altri due atti di clemenza per due uomini condannati per reati legati agli stupefacenti. Borse europee in rosso mentre bond tornano sotto attacco. Milano maglia nera, ieri ha ceduto sul terreno il 2,51%, e intanto lo spread BTP Bund si stabilizza a 115,2 punti con il rendimento del titolo italiano che sale addirittura al 4,62%. Bel tempo oggi sull'Italia: allerta arancione in Toscana, gialla in altre 11 regioni, Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Ieri forte acquazzone su Roma con allagamenti e disagi alla circolazione. Jamal Howard, americano di 46 anni, è stato giustiziato in Texas tramite iniezione letale, la prima esecuzione dopo il tentativo, più volte fallito, contro Krista Pike in Tennessee. Appena una settimana fa la donna si è risvegliata in ospedale, al momento le sue facoltà non sembrano compromesse. Questa era l'ultima notizia.
0: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle, fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Primo piano Marche, ponti, il piano sicurezza, operazione da 20 milioni, lavori da Ascoli a Piobico sulle strade regionali, 10 gli interventi, 5 conclusi. L'assessore Baldelli dice è un progetto storico, per la prima volta viene realizzato nelle Marche, così sosteniamo lo sviluppo sociale ed economico del territorio. Il report, innovazione, nuovi mercati, le imprese pronte a investire. Secondo le analisi di Confindustria, l'81% delle aziende prevede interventi mirati nel 2027. Il presidente Confindustria Marche, Roberto Cardinali, dice il sistema è più prudente di quest'estate, ma tutt'altro che fermo. Le previsioni però restano incerte per la fine dell'anno. Fatture false per 100 milioni, regia nelle Marche, 11 arresti. Frode e carosello, 56 gli indagati. Il Dominus era l'ex patron della Civitanovese. Plastica e calzature tra cartiere e prestanome. Sequestri per 25 milioni. In 8 vanno in carcere, 3 ai domiciliari. L'inchiesta da Ancona a Torino. Allarme bianco sul lavoro, elettrodomestici, l'invasione cinese, ma Beko rispetterà gli impegni. Oggi al Mimit la verifica dell'accordo firmato dalla multinazionale nel 2025. Il manager sberna, dice lo scenario europeo sta peggiorando rapidamente. Ho visto lavatrici in vendita a 99 euro, non arriveremo mai a competere con questi prezzi. Serve una risposta rapida dell'Unione Europea al problema della concorrenza dei prodotti asiatici. Obiettivo export, made in Marche, vetrina mondiale, i vertici delle camere di commercio all'estero nell'Ascolano per incontrare 80 imprese. Si tratta dell'iniziativa Open Marche, la giornata di incontri B2B e momenti di approfondimento organizzati da Camera Marche all'hotel Il Casale di Colli del Tronto. Pescatori in affanno, la scure del caro gasolio. La nafta resta carissima, così non andiamo avanti. Caos anche al porto di San Benedetto per i rincari dell'energia dovuti alla guerra in Iran. Dopo il fermo pesca, i marittimi speravano di tornare a guadagni normali, ma così non è stato. Le marinerie in protesta, sciopero il 22 ottobre. Anche il comparto aderisce alla mobilitazione contro i rincari dell'energia. Andiamo alle pagine dedicate ad Ascoli, l'inaugurazione è il Saladini Pilastri Day. Dalle 15 infatti saranno aperte le porte dello storico palazzo con annesso parco in corso Mazzini. All'inaugurazione di quello che dovrebbe diventare un polo turistico sociale ci sarà anche la premier Giorgia Meloni. Il ristorante della locanda Centimetro Zero e l'albergo etico che vi troveranno spazio saranno il connubio che fungerà da valore aggiunto per Palazzo Saladini Pilastri. Lo studentato nel mirino, stanze singole a 550 euro sono prezzi solo per pochi. La CGIL, la rete degli studenti medi e il collettivo SUNIA sul nuovo spazio inaugurato dalla ministra e dicono sono canoni da strutture di lusso realizzate con soldi pubblici. Droga ordinata come la pizza, condannati 3 ascolani. Il giro di stupefacenti, scoperto nel 2021, aveva come base il quartiere di Monticelli. E ancora un'altra notizia relativa al traffico di stupefacenti a Spinetoli, droga nel poggiatesta dell'auto, arrestato spacciatore albanese, è stato fermato dalla Guardia di Finanza a un posto di blocco in via Piediprato. Riutilizzo delle acque reflue di Marino a scopo industriale. La CIP ottiene dalla regione un finanziamento da 1 milione di euro, finanziato in parte anche il collettore di collegamento al nuovo depuratore di Altidona. Arriva un nuovo medico di base ad Arquata, si tratta di Luca Stolfi, affianca Santina Chiodi e Daniele Carducci per un presidio ancora più completo. A Stolfi in precedenza aveva lavorato a Rocca Fluvione e in rianimazione al Mazzoni. E andiamo alla pagina dedicata a San Benedetto, via San Giovanni, viabilità a rischio, visibilità ridotta e mezzi pesanti costretti a manovre poco sicure. Si chiede un intervento risolutivo. Il comune è in campo per difendere gli alberi. Per la prima volta a Grotta Mare 125 pini sono stati sottoposti a trattamenti fitosanitari per combattere la cocciniglia. Nuovo ospedale a Ragnola, assenti, aspettiamo i fondi. Interrogazione del PD che dice la regione assegna 304 milioni a Pesaro, nulla a noi. E ancora a San Benedetto, aprite, l'acqua è contaminata, in azione falsi tecnici della CIP. L'obiettivo dei malviventi, rubare nelle abitazioni degli utenti più fragili. Martedì l'ultimo episodio segnalato in via Alfortville al quartiere Agraria. Botte, insulti e minacce, 26enne davanti al giudice. Violenza di genere, il giovane san benedettese ha reso un inferno la vita dell'ex. E andiamo alla pagina dedicata all'Abruzzo. L'infrastruttura porto turistico truentino affidata alla progettazione, barriere protettive per attenuare l'impatto del moto ondoso e più posti in barca. Ancora il sequestro a Corropoli, non erano tartufi ma involucri con la cocaina scoperta dal cane fulmine in aperta campagna. Infine le pagine sportive, calcio di Serie B, Ascoli, Venuti, già senatore, questo è un gruppo forte. L'esperto ex Sampdoria pronto a dare il suo contributo e dice: voglio rilanciarmi dopo l'infortunio. Sul possibile impiego già nel prossimo turno dice: io sono pronto, deciderà il mister. La squadra perciò ne ritorna a disposizione di Tomei, il trequartista bianconero è stato impegnato con la nazionale moldava. Il focus il sabato del Druso ai raggi X, idee simili con diverso sviluppo, tra Picchio e Sud Tirol non mancano analogie negli obiettivi e nell'approccio, ma l'interpretazione cambia. Le due formazioni hanno realizzato la maggior parte dei gol nella ripresa, la banda Possanzini rispetto ai bianconeri è andata in vantaggio in ogni sua uscita. Serie C, Samb, lavoro fitto sull'imprenditoria. Il sindaco Mozzoni sta provando a riunire le forze del territorio. Nella riunione di martedì sera era però assente il main sponsor, Rapullino. Il presidente Massi ha ribadito più volte anche l'interesse dei fondi e di Gallo. Serie D, Atletico Ascoli, il calendario non è alleato. Un mese ad alta intensità attende i bianconeri dopo il KO con il Fosso. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.
0: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: È uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole. 30 è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20:30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale, come

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La legge elettorale, oggi il voto finale alla Camera. La votazione non avverrà prima delle 12.30. Il campo largo insiste sull'incostituzionalità del provvedimento. I vannacciani finora hanno votato contro. Tutti convocati nel centrodestra. La premier Meloni afferma: sono serena, lo sono sempre. E sul caro carburanti, la Meloni dice: il governo è pronto ad agire sulle accise. Abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi. La Presidente del Consiglio ha spalato al MEDS 9: auspico che si possa ripristinare il price cap. In Ucraina due persone sono morte a seguito di un attacco russo che ieri sera ha colpito un palazzo in un quartiere di Kiev. I raid ha provocato un incendio e la parziale distruzione delle strutture. E intanto nuovi raid ucraini contro infrastrutture russe, colpite un centro dati del gigante informatico russo Yandex nella regione di Ryazan e una raffineria di Gazprom in Bashkiria. Le tensioni nel Golfo, l'Arabia Saudita ancora sotto attacco degli Houthi, colpito l'aeroporto di Riyadh, tra le vittime. Le forze della coalizione guidate dall'Arabia Saudita affermano di aver attaccato 82 obiettivi militari Houthi sostenuti dall'Iran in tre province dello Yemen. In Spagna è morta Maria Carmen Abascal, il simbolo delle proteste per la casa. È deceduta all'ospedale di Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dell'abitazione dove aveva vissuto per 70 anni. È una perdita anche nostra, ha detto il premier Sanchez esprimendo le sue condoglianze. Braccianti schiavi nel Casertano, al lavoro per 14 ore, pagati 80 centesimi.
2: Venivano reclutati per strada tutte le mattine tra i vicoli di Villa Literno. Caricati su un camion merci, stipati e senza finestrini, venivano portati nelle campagne del Casertano. Sotto il sole o la pioggia, anche per 14 ore consecutive, raccoglievano ortaggi e guadagnavano al massimo 30 euro al giorno. È stato il coraggio di uno di loro a dare il via alle indagini. La denuncia di un caporale ha spinto poi anche altri 17 braccianti a collaborare con i carabinieri. Le indagini, durate 2 anni, hanno fatto luce su un sistema di sfruttamento al limite della schiavitù. I braccianti lavoravano senza sosta 7 giorni su 7, non potevano assentarsi o parlare al telefono, non avevano accesso neanche al bagno o al cibo. È stato emesso l'obbligo di presentazione a carico di 3 persone e quello di dimora per una quarta. Sono tutte straniere e dovranno rispondere del reato di caporalato. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.

0: Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità.
1: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
0: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Primo piano Marche, ponti, il piano sicurezza, operazione da 20 milioni, lavori da Ascoli a Piobico sulle strade regionali, 10 gli interventi, 5 conclusi. L'assessore Baldelli dice è un progetto storico, per la prima volta viene realizzato nelle Marche, così sosteniamo lo sviluppo sociale ed economico del territorio. Il report, innovazione, nuovi mercati, le imprese pronte a investire. Secondo le analisi di Confindustria, l'81% delle aziende prevede interventi mirati nel 2027. Il presidente Confindustria Marche, Roberto Cardinali, dice il sistema è più prudente di quest'estate, ma tutt'altro che fermo. Le previsioni però restano incerte per la fine dell'anno. Fatture false per 100 milioni, regia nelle Marche, 11 arresti. Frode e carosello, 56 gli indagati. Il Dominus era l'ex patron della Civitanovese, plastica e calzature tra cartiere e prestanome. Sequestri per 25 milioni. In 8 vanno in carcere, 3 ai domiciliari. L'inchiesta da Ancona a Torino. Allarme bianco sul lavoro, elettrodomestici, l'invasione cinese, ma Beko rispetterà gli impegni. Oggi al Mimit la verifica dell'accordo firmato dalla multinazionale nel 2025. Il manager sberna, dice lo scenario europeo sta peggiorando rapidamente. Ho visto lavatrici in vendita a 99 euro, non arriveremo mai a competere con questi prezzi. Serve una risposta rapida dell'Unione Europea al problema della concorrenza dei prodotti asiatici. Obiettivo export, made in Marche, vetrina mondiale, i vertici delle camere di commercio all'estero nell'Ascolano per incontrare 80 imprese. Si tratta dell'iniziativa Open Marche, la giornata di incontri B2B e momenti di approfondimento organizzati da Camera Marche all'hotel Il Casale di Colli del Tronto. Pescatori in affanno, la scure del caro gasolio, la nafta resta carissima, così non andiamo avanti. Caos anche al porto di San Benedetto per i rincari dell'energia dovuti alla guerra in Iran. Dopo il fermo pesca, i marittimi speravano di tornare a guadagni normali, ma così non è stato. Le marinerie in protesta, sciopero il 22 ottobre. Anche il comparto aderisce alla mobilitazione contro i rincari dell'energia. Andiamo alle pagine dedicate ad Ascoli, l'inaugurazione è il Saladini Pilastri Day. Dalle 15 infatti saranno aperte le porte dello storico palazzo con annesso parco in corso Mazzini. All'inaugurazione di quello che dovrebbe diventare un polo turistico sociale ci sarà anche la Premier Giorgia Meloni. Il ristorante della locanda Centimetro Zero e l'albergo etico che vi troveranno spazio saranno il connubio che fungerà da valore aggiunto per Palazzo Saladini Pilastri. Lo studentato nel mirino, stanze singole a 550 euro sono prezzi solo per pochi. La CGIL, la rete degli studenti medi e il collettivo SUNIA sul nuovo spazio inaugurato dalla ministra e dicono sono canoni da strutture di lusso realizzate con soldi pubblici. Droga ordinata come la pizza, condannati 3 ascolani. Il giro di stupefacenti, scoperto nel 2021, aveva come base il quartiere di Monticelli. E ancora un'altra notizia relativa al traffico di stupefacenti. A Spinetoli, droga nel poggiatesta dell'auto, arrestato spacciatore albanese, è stato fermato dalla Guardia di Finanza a un posto di blocco in via Piediprato. Riutilizzo delle acque reflue di Marino a scopo industriale. La CIP ottiene dalla Regione un finanziamento da 1 milione di euro, finanziato in parte anche il collettore di collegamento al nuovo depuratore di Altidona. Arriva un nuovo medico di base ad Arquata, si tratta di Luca Stolfi, affianca a Santina Chiodi e Daniele Carducci per un presidio ancora più completo. A Stolfi in precedenza aveva lavorato a Rocca Fluvione e in rianimazione al Mazzoni. E andiamo alla pagina dedicata a San Benedetto, via San Giovanni, viabilità a rischio, visibilità ridotta e mezzi pesanti costretti a manovre poco sicure. Si chiede un intervento risolutivo. Il comune è in campo per difendere gli alberi. Per la prima volta a Grottamare 125 pini sono stati sottoposti a trattamenti fitosanitari per combattere la cocciniglia. Nuovo ospedale a Ragnola, assenti, aspettiamo i fondi. Interrogazione del PD che dice la regione assegna 304 milioni a Pesaro, nulla a noi. E ancora San Benedetto, aprite, l'acqua è contaminata, in azione falsi tecnici della CIP. L'obiettivo dei malviventi, rubare nelle abitazioni degli utenti più fragili. Martedì l'ultimo episodio segnalato in via Alfortville al quartiere Agraria. Botte, insulti e minacce, 26enne davanti al giudice. Violenza di genere, il giovane San Benedettese ha reso un inferno la vita dell'ex. E andiamo alla pagina dedicata all'Abruzzo, l'infrastruttura, porto turistico Truentino affidata alla progettazione, barriere protettive per attenuare l'impatto del moto ondoso e più posti in barca. Ancora il sequestro a Corropoli, non erano tartufi ma involucri con la cocaina scoperta dal cane fulmine in aperta campagna. Infine le pagine sportive, calcio di Serie B, Ascoli, Venuti, già senatore, questo è un gruppo forte. L'esperto ex Sampdoria pronto a dare il suo contributo e dice: voglio rilanciarmi dopo l'infortunio. Sul possibile impiego già nel prossimo turno dice: io sono pronto, deciderà il mister. La squadra per Ciurne ritorna a disposizione di Tomei, il trequartista bianconero è stato impegnato con la nazionale moldava. Il focus il sabato del Druso ai raggi X, idee simili con diverso sviluppo, tra Picchio e Südtirol non mancano analogie negli obiettivi e nell'approccio, ma l'interpretazione cambia. Le due formazioni hanno realizzato la maggior parte dei gol nella ripresa, la banda Possanzini rispetto ai bianconeri è andata in vantaggio in ogni sua uscita. Serie C, Samb, lavoro fitto sull'imprenditoria. Il sindaco Mozzoni sta provando a riunire le forze del territorio. Nella riunione di martedì sera era però assente il main sponsor, Rapullino. Il presidente Massi ha ribadito più volte anche l'interesse dei fondi e di Gallo. Serie D, Atletico Ascoli, il calendario non è alleato. Un mese ad alta intensità attende i bianconeri dopo il KO con il Fosso. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.
0: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La legge elettorale, oggi il voto finale alla Camera previsto alle 12:30. Il campo largo insiste sull'incostituzionalità del provvedimento. I vannacciani finora hanno votato contro, tutti convocati nel centrodestra. La premier Meloni afferma: sono serena, lo sono sempre. Alta tensione nel Golfo, l'Arabia Saudita ancora sotto attacco degli Houthi, colpito l'aeroporto di Riyadh, 3 le vittime, e le forze della coalizione guidate dall'Arabia Saudita affermano di aver attaccato 82 obiettivi dei ribelli Houthi sostenuti dall'Iran in 3 province dello Yemen. Il servizio britannico di navigazione fa sapere intanto che una petroliera è stata attaccata al largo della costa settentrionale del Qatar, provocando un numero imprecisato di vittime. In Ucraina 2 persone sono morte a seguito dell'attacco russo che ieri sera ha colpito un palazzo in un quartiere di Kiev. Il raid ha provocato un incendio. Nuovi raid ucraini intanto contro infrastrutture russe, colpiti un centro dati del gigante informatico di Mosca Yandex nella regione di Ryazan e una raffineria di Gazprom in Baschiria. E sale a 22 morti il bilancio dell'attacco russo che ieri ha colpito un palazzo residenziale a Prulisky nella regione ucraina di Kherniv. 25 anni fa il disastro di Linate. L'8 ottobre 2001 un Cessna si scontrò sulla pista di decollo con un volo della SAS di linea in partenza per Copenaghen, 118 le vittime. Si tratta del peggiore incidente aereo mai accaduto in Italia. I processi che seguirono portarono a 8 condanne e 3 assoluzioni, ma l'indulto del 2006 azzerò 6 delle 8 pene. In Francia tornano in piazza gli studenti, sospese le lezioni in 375 dei 3.700 istituti scolastici francesi, riferisce il Ministero dell'Istruzione, che segnala un calo del 30% degli istituti rispetto ai giorni scorsi. A Parigi si registrano intanto già tensioni fra polizie e liceali. Gli studenti chiedono più risorse per la scuola e denunciano scuole fatiscenti, classi sovraffollate e carenza di insegnanti. In Spagna è morta Maria Carmen Abascal, simbolo delle proteste per la casa, è deceduta all'ospedale di Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dall'abitazione dove aveva vissuto per 70 anni. È una perdita anche nostra, ha detto il premier Sánchez esprimendo le sue condoglianze. Roma ha confermato in appello 7 condanne per l'assalto alla sede della CGIL nell'ottobre 2021, ribaditi 8 anni e 6 mesi di reclusione per il leader di Forza Nuova Roberto Fiore Luigi Aronica, 8 anni e 7 mesi per il capo del Movimento Romano Giuliano Castellino, 8 anni e 2 mesi per altri 4 imputati. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Radio Ascoli.

due come noi non ci sono favole. Due come noi, la smetti di piangere. E due come noi, salutami tuoi.

correre, di sentirsi vivo. Ed una come te sia contenta del minimo.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Trenta è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20:30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri, vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.
0: Mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Antonella Mitola, in aula alla Camera in corso le dichiarazioni sulla riforma della legge elettorale. Il voto finale a scrutinio segreto è previsto non prima delle 12:30. Tutti convocati nel centrodestra. La Premier Meloni afferma: sono serena, lo sono sempre. Il campo largo insiste sull'incostituzionalità del provvedimento. In Ucraina, un raid russo su un autobus a Kramatorsk, nella regione orientale di Donetsk, ha provocato 12 morti, lo riferiscono le autorità locali. Ieri sera due persone sono morte in un raid russo che ha colpito un edificio nella capitale Kiev. E poco prima droni di Kiev hanno colpito importanti infrastrutture in territorio russo, un data center di Yandex nella regione di Ryazan e un impianto di Gazprom in Baschiria. Le autorità moldave intanto fanno sapere che si stanno creando dei rifugi al confine con l'Ucraina. Il segretario di Stato americano Rubio afferma: siamo preoccupati che il conflitto si possa estendere ad altri paesi. Le tensioni nel Golfo, gli Houthi hanno colpito l'aeroporto di Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, 3 le vittime, 36 feriti. Le forze della coalizione a guida Arabia Saudita affermano di aver attaccato 82 obiettivi militari degli Houthi, i ribelli sostenuti dall'Iran, in 3 province dello Yemen. Il servizio britannico di aviazione di navigazione fa sapere che una petroliera è stata attaccata al largo della costa settentrionale del Qatar, provocando un numero imprecisato di vittime. Ancora proteste in Francia nel cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca. Secondo le stime provvisorie trasmesse dal Ministero dell'Istruzione, la didattica è totalmente o parzialmente sospesa in 375 istituti sui 3.700 del paese. Mano tesa intanto del Ministro dell'Istruzione Geffrey, che ha convocato le 3 associazioni studentesche delle scuole superiori al Ministero per oggi pomeriggio. Ancora una tragedia sul lavoro. In provincia di Avellino, un operaio di 55 anni è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone di un'azienda. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava smontando dei pannelli solari. Il lavoratore è deceduto sul colpo. La procura di Avellino ha disposto il sequestro della salma e avviato tutti gli accertamenti del caso. In Veneto, vasta operazione contro le infiltrazioni del clan dei Casalesi, eseguiti 24 arresti nei confronti di altrettante persone già condannate dalla Corte d'Appello di Venezia per associazione di tipo mafioso, usura, estorsione e riciclaggio. Il boss, il 60enne Luciano Donadio, è sfuggito all'arresto. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Ascoli. Quanto è piccolo.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli. Questo l'appuntamento con le notizie locali. E cominciamo dall'economia. La Francia si conferma il principale mercato estero per le imprese marchigiane, tra quelle presentate a Colle del Tronto per Open Mark, la giornata B2B promossa dalla Camera di Commercio delle Marche, con 16 Camere di Commercio italiane all'estero. Secondo i dati Istat elaborati dall'Ufficio Statistica e Studi di Camera Marche, nel primo semestre 2026 l'export marchigiano verso la Francia è cresciuto del 12,8%, quello verso la Spagna dell'8,4%, quasi raddoppiato quello verso gli Stati Uniti. Aumentano le esportazioni anche verso l'Asia del 9,5%, sempre considerando lo stesso periodo, verso la Cina del 6,2%, verso il Vietnam. Dati, sottolinea la Camera di Commercio, che mostrano un quadro articolato dei mercati di sbocco dell'economia regionale, con opportunità di crescita sia sui mercati consolidati sia nelle aree dove l'interscambio presenta ancora valori contenuti ma dinamiche particolarmente positive. E andiamo ad Ascoli, dove inaugura oggi, alla presenza anche della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Palazzo Saladini Pilastri, dopo il restauro finanziato con 39 milioni del PNRR. Al suo interno sorgeranno un hotel e un ristorante etico gestiti da ragazzi con disabilità, affiancati da 138 alloggi a canone moderato per chi deciderà di stabilire la propria residenza ad Ascoli. Il palazzo sarà visitabile nel weekend per le giornate del FAI d'autunno, per poi aprire definitivamente al pubblico nel 2027. E parliamo adesso della CIP SPA, che si è aggiudicata un finanziamento complessivo di oltre 1 milione di euro concesso dalla Regione Marche e destinato alla realizzazione di due opere infrastrutturali del valore totale di quasi 5 milioni di euro. Il primo intervento riguarda il riutilizzo a scopo industriale delle acque depurate dal depuratore marino. L'opera beneficia un contributo regionale di 608.108,11 euro, su un costo totale di 1,91 milioni. Il secondo progetto riguarda il collettore di collegamento al nuovo depuratore di Altidone in provincia di Fermo, volto a contenere l'impatto delle acque reflue urbane sulla balneazione dopo gli eventi meteorici. Cambiamo argomento. Nel 2025 sono state 15.150 le persone incontrate dai 187 centri di ascolto delle Caritas delle Marche, il 35% in più rispetto al 2017. Secondo il dossier 2026 della Caritas, le povertà dunque aumentano e hanno diversi volti. Tra gli utenti infatti figurano anche persone con un lavoro o una casa di proprietà, ma che non hanno un reddito sufficiente a garantire condizioni di vita decenti. Ascoltiamo il vescovo delle diocesi del Piceno, Giampiero Palmieri.
2: Quello che più colpisce dei dati che abbiamo ascoltato, che abbiamo adesso sentito, è il fatto che la situazione in generale della povertà, delle fragilità nel nostro territorio non è in diminuzione ovviamente, ma aumenta, si allarga, coinvolge altre categorie di persone. Colpiscono questi dati, soprattutto colpisce il fatto che più del 25% delle persone che ricorrono a Caritas è sono persone che lavorano, quindi significa che accedono a un lavoro povero che non gli permette di andare avanti, di affrontare i problemi della vita ordinaria. La situazione di povertà non è un passaggio temporaneo, ma diventa una situazione sempre più spesso cronica.
1: Di questo parliamo nel Realtà Locali di oggi, insieme al vescovo delle diocesi del Piceno, Giampiero Palmieri, anche nelle vesti di vescovo delegato per la carità e il lavoro della Conferenza Episcopale Marchigiana, e con il delegato regionale Caritas Simone Breccia. Realtà Locali è in onda sulle nostre frequenze, già disponibile su radioascoli.it. Il gruppo Gabrielli, da oggi fino al 25 ottobre, presso le casse dei punti vendita aderenti alle insegne Oasi Tigre e Tigre Amico, aderisce alla campagna Nastro Rosa di Fondazione AIRC, l'appuntamento annuale dedicato alla sensibilizzazione sul tumore del seno e al sostegno della ricerca scientifica. Quindi sarà possibile, donando 2 o più euro, sostenere appunto la ricerca, e in segno di ringraziamento si potrà ricevere l'iconica spilletta rosa oppure un portachiavi a forma di nastro rosa. Infine lo sport, parliamo dell'Ascoli Calcio, dove Lorenzo Venuti si è presentato ai suoi tifosi e ai giornalisti. Il difensore bianconero ha sottoscritto un contratto fino al 2027 e ha raccontato così le motivazioni che lo hanno convinto ad accettare il progetto Ascoli. Ascoltiamolo.
0: Quello che mi ha spinto a venire qui è il fatto che dopo un infortunio come il mio avevo bisogno di ripartire da un posto, da una società che aveva ambizione, che aveva un progetto chiaro e che mi prendesse anche per quello che esprimeva in campo. E quindi tutti questi fattori fanno parte dell'Ascoli Calcio, e quindi la scelta è stata motivata da questo.
1: Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario Ansa.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 502 di Cingoli è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere tra Serrapetrona e Borgiano in provincia di Macerata. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco in provincia di Macerata. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mittola. In aula alla Camera in corso le dichiarazioni sulla riforma della legge elettorale. Il voto finale a scrutinio segreto è previsto non prima delle 12.30. Tutti convocati nel centrodestra. La Premier Meloni afferma: sono serena, lo sono sempre. Il campo largo insiste sull'incostituzionalità del provvedimento. La guerra fra Russia e Ucraina, Kramatorsk, nella regione del Donetsk, un raid russo ha colpito un minibus uccidendo 30 persone, lo affermano le autorità locali, e si aggrava il bilancio dell'attacco russo di questa mattina contro un edificio a Kiev, le vittime sono salite a 3. Nuovi raid ucraini contro infrastrutture russe, colpiti un centro dati del gigante informatico Yandex nella regione di Ryazan e una raffineria di Gazprom in Bashkiria.

0: Il segretario di Stato americano Rubio si dice preoccupato sulla possibilità che il conflitto si intensifichi in modo da coinvolgere altri paesi. In Francia oggi è al via il quarto atto della mobilitazione studentesca. Secondo stime provvisorie trasmesse dal Ministero dell'Istruzione, la didattica è totalmente o parzialmente sospesa in 375 istituti scolastici sui 3.700 del paese. In particolare, precisano le autorità d'Oltralpe, 224 istituti sono completamente chiusi. Apre al dialogo il ministro dell'Istruzione Geoffrey, che ha convocato le tre associazioni studentesche delle scuole superiori oggi al Ministero. Ancora una tragedia sul lavoro in provincia di Avellino. Un operaio di 55 anni, Pietro Pellegrino, è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone di un'azienda. Secondo una prima ricostruzione, il lavoratore è precipitato da circa 10 metri mentre stava smontando dei pannelli solari. È morto sul colpo. La procura di Avellino ha avviato una serie di accertamenti. 24 arresti sono stati eseguiti in alcune regioni in esecuzione di condanne nell'ambito dell'inchiesta sulle infiltrazioni del clan dei Casalesi in Veneto. Si tratta di imputati accusati a vario titolo di associazione di tipo mafioso, usura, estorsione e riciclaggio. All'arresto è sfuggito il boss Luciano Donadio, 60 anni, condannato in via definitiva a 30 anni come capoclan. Grave incidente stradale questa mattina lungo la provinciale 133 a Scarnafigi, in provincia di Cuneo. Poco dopo le 8 un ciclista è stato investito da un pirata della strada. L'uomo in bicicletta, 38 anni, è stato soccorso dal 118 ma è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. In Texas è giustiziato con iniezione letale Jamal Howard, un americano di 46 anni. Si tratta della prima esecuzione dopo il tentativo più volte fallito contro Krista Pike in Tennessee appena una settimana fa. Howard era stato condannato a morte per aver ucciso un addetto alle vendite durante una rapina nel 2000. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Questa è Radio Ascoli.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.

0: realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: La povertà nelle Marche aumenta e non ha un solo volto. Alla base di questo incremento, sempre più spesso un reddito insufficiente che non garantisce condizioni di vita decenti, e i due punti nodali, due punti critici, sono la casa e il lavoro. Questo emerge dal dossier 2026 Caritas delle Marche, di questo vogliamo parlare nelle realtà locali di oggi. In studio con voi Stefania Mistichelli. Cominciamo a parlarne con il primo ospite di oggi, che ringrazio, Simone Breccia, delegato regionale, e a lui chiedo di illustrarci i dati più significativi che emergono dal dossier.
2: Ecco, ben trovati a voi tutti. I dati sono molti effettivamente quelli che emergono dai centri di ascolto delle Caritas delle Marche. Il primo dato secondo me significativo, prima di entrare nella fotografia della povertà che ne emerge, è quello della capillarità della nostra raccolta dati, perché riguarda 187 centri di ascolto che sono diffusi in tutto il territorio regionale, nelle varie diocesi, sono i 13 centri d'ascolto diocesani, ma a loro si affiancano come attività i centri d'ascolto parrocchiali, interparrocchiali, e questo è un dato secondo me molto significativo, perché molti di questi centri d'ascolto sono anche piccoli centri d'ascolto, qualcuno che incontra 5-10 persone all'anno, altri che ne incontrano 20. Da un certo punto di vista si potrebbe pensare che siamo di fronte a un elemento che non è funzionante. In realtà dobbiamo ribaltare l'ottica e dire che il nostro territorio accoglie anche quelle situazioni dei paesi che sono abbandonati, le aree interne o magari dove non ci sono altri servizi, anche se ci sono poche persone. Quindi c'è un'attenzione che è veramente legata all'individuo. Questo è un primo dato secondo me importante. Poi, se guardiamo i numeri di quante sono queste persone che abbiamo incontrato con i nostri centri, nel 2025 abbiamo superato le 15.000, sono 15.150, un dato che ha segnato una crescita rispetto all'ultima rilevazione, che era del 2017, quando erano poco più di 11.000, e quindi è un dato che, come veniva detto nell'introduzione, ci presenta un aumento di circa il 35%.
1: Povertà dunque in aumento, una povertà che ha un carattere multidimensionale a partire dal genere. Infatti più della metà delle persone che si sono rivolte ai centri di ascolto delle Caritas diocesane nelle Marche sono uomini, ma questo non è un dato che fotografa la realtà della povertà. Infatti persino il genere di queste oltre 15.000 persone dipende da fattori diversi, tra cui ad esempio la provenienza, come continua a spiegarci Simone Breccia.
2: Le persone che incontriamo, che vengono da più di 120 paesi diversi, e qui sto parlando in maniera particolare degli stranieri, quindi non degli italiani, hanno un profilo migratorio molto diverso. Se pensiamo che le persone che vengono dall'Africa o dai paesi dell'Asia, come il Pakistan, il Bangladesh, molti di questi sono giovani, non sono sposati, e quindi sono quelli che arrivano magari attraverso le rotte balcaniche, attraverso i viaggi nel Mediterraneo, e poi cercano il loro sviluppo di vita nel nostro territorio. Per le donne invece aumenta l'età e aumenta anche la provenienza da zone come Polonia, Ucraina o anche dal Perù, zone che ci ricordano nel nostro paese abbiamo tanta presenza di persone che svolgono il lavoro di cura, il lavoro di badanti all'interno delle nostre realtà.
1: Altro dato forse da sottolineare è quello relativo al permesso di soggiorno,
2: che a differenza di quello che possiamo immaginare è un dato che dei 15.000 casi che osserviamo è praticamente quasi totale. Solo il 6,7% delle persone che incontriamo non ha un permesso di soggiorno, e quindi in realtà questo è un dato che si contrappone in maniera molto forte con quella che è la percezione, no? Che le persone che sono in Italia sono tutte persone che non hanno diritto di starci, no? Che solo, ripeto, meno del 7% hanno questa questa posizione.
1: Simone Breccia, dal report si capisce anche che sono cambiate le condizioni lavorative delle persone che si rivolgono alla Caritas. In che senso?
2: Se fino a 10 anni fa all'interno delle nostre realtà, dei nostri centri di ascolto Caritas, non avevamo l'abitudine di incontrare persone che lavoravano, e oggi questo dato è diventato sempre più crescente. Da un lato è vero, e qui torniamo al discorso della multidimensionalità e della necessità di guardare i dati intrecciandoli tra loro. Da un lato il 50% di chi viene al centro d'ascolto ancora oggi è senza lavoro. D'altro canto però ormai siamo al quasi una persona su quattro delle persone che lavorano o lavorano in modo saltuario, lavorano in modo precario o lavorano addirittura in modo irregolare. Questo è un dato molto preoccupante, perché chiaramente lo abbiniamo all'altro dato che è quello del reddito, cioè una delle povertà che emerge maggiormente da questi dossier è quella del reddito insufficiente, non solo del reddito mancante. 15-20 anni fa noi chiaramente trovavamo persone senza lavoro, e con questa leva, no, del lavoro si riusciva a rimetterle in carreggiata. Oggi il lavoro non è sufficiente, non solo perché è sottopagato, perché è precario, perché è saltuario, ma anche perché il reddito si dovrebbe paragonare a quelle che sono le spese della famiglia. Invece sappiamo che il costo della vita è in continuo aumento, e il costo del salario invece non ha avuto la stessa tipologia di aumento.
1: Questo è collegato anche alla condizione abitativa delle persone. Ci può spiegare questa correlazione?
2: In realtà alcune delle persone che vengono da noi, qui siamo intorno al 10%, vive addirittura in case di proprietà, non ha spese per l'affitto, non ha spese per il genere, ma ha la casa in maniera gratuita o comunque ha già pagato in passato, e nonostante questo il reddito attuale non riesce ad essere sufficiente per quello che riguarda la gestione del nucleo familiare o della persona. E questo è molto semplice: pensare quanto siano cresciute le utenze, quanto siano cresciute le spese anche per i trasporti. Finisco con il discorso qui dell'abitare, perché l'altro aspetto che emerge in maniera molto drammatica dal nostro dossier è questo dato che il 30% delle persone che si rivolgono a Caritas, ai centri di ascolto delle Marche, si trovano in situazioni di grave esclusione abitativa. Sono persone che vivono in auto, che vivono nelle strutture di accoglienza, vivono a volte in appoggi di fortuna o anche magari da amici o da conoscenti, ma sono dei dati quindi chiaramente assolutamente altissimi rispetto a quello che può essere il tipo di risposta che come Caritas riusciamo a dare.
1: Questa è dunque una lettura dei dati del dossier, ai quali però dobbiamo affiancare anche le risposte che sono state date. Tra queste citiamo le oltre 272.000 prestazioni ed erogazioni di beni di prima necessità, tra cui quasi 160.000 pasti e oltre 57.000 pacchi di viveri, quasi 9.500 prestazioni sanitarie e 1,15 milioni di euro di sostegni economici diretti, per un valore economico equivalente dell'attività complessiva delle Caritas marchigiane di circa 7,8 milioni di euro. Non è questo ovviamente il bilancio Caritas, ma è un valore stimato di una parte dei beni, dei servizi e dei percorsi messi a disposizione delle persone. Poi il dossier si chiude con un focus sulla pratica dell'azzardo, elaborato su dati ministeriali, che ci dice che nelle Marche sono stati giocati oltre 4 miliardi di euro. Di questi il 60,3% attraverso il canale telematico, un dato che non è stato messo in correlazione con le povertà incontrate, ma che richiama l'attenzione sulle quantità di risorse economiche movimentate e sui possibili effetti sulle fragilità personali e familiari. Per commentare i dati detti finora e anche questi ultimi relativi alla pratica dell'azzardo, ospitiamo adesso il vescovo delle diocesi del Piceno, Giampiero Palmieri, anche in qualità di vescovo delegato per la carità e il lavoro della Conferenza Episcopale Marchigiana. Innanzitutto grazie per essere qui con noi, ecco, e poi volevo chiederle cosa vediamo attraverso questi dati.
2: Quello che più colpisce dei dati che abbiamo ascoltato, che abbiamo adesso sentito, è il fatto che la situazione in generale della povertà, delle fragilità nel nostro territorio non è in diminuzione ovviamente, ma aumenta, si allarga, coinvolge altre categorie di persone. Colpiscono questi dati, soprattutto colpisce il fatto che il più del 25% delle persone che ricorrono a Caritas è una persona che lavorano, quindi significa che accedono a un lavoro povero che non gli permette di andare avanti, di affrontare i problemi della vita ordinaria. Per non parlare poi del numero impressionante che riguarda la pratica dell'azzardo nel nostro territorio, significa che tante persone vedono come illusoria soluzione ai propri problemi quello di ricorrere all'azzardo per poter sperare nell'aiuto della dea bendata. Ecco, questo ci impressiona fortemente, significa che la povertà si allarga, il problema diventa sempre più critico e di conseguenza la situazione di povertà non è un passaggio temporaneo, ma diventa una situazione sempre più spesso cronica, da cui è difficile venire fuori. Questo ci interroga tutti anche come società.
1: Leggiamo dai dati quanto fa la Caritas, spesso assolutamente magari anche in collaborazione con le amministrazioni locali, però quello che ci viene da chiederci è cosa fare perché questa restituzione dei dati diventi operosa, no? Che non rimanga solo una parola. Cosa bisogna fare di più perché in qualche modo si inverta un po' questa tendenza che purtroppo da diversi anni va in questa direzione di peggioramento?
2: I dati offerti da Caritas, pur senza pretendere di fotografare tutta la realtà della povertà del nostro territorio, ma semplicemente coloro che ricorrono a Caritas, sono dati interessanti e importanti proprio perché Caritas garantisce un accesso a bassa soglia. Questo vuole dire che tutte le persone in situazioni di povertà, di fragilità a vario livello e che magari hanno timore di avvicinarsi ai servizi sociali o alle strutture pubbliche si sentono invece più protetti dalla possibilità di accedere a Caritas, una situazione più anonima che li espone di meno per certi versi. Quindi i dati Caritas sono particolarmente attendibili e soprattutto ci dicono e ci parlano anche di forme di povertà che sono sommerse. Questo ovviamente ci deve interrogare tutti. Quello che siamo chiamati a fare è potenziare tutte le forme di alleanza contro la povertà. La Chiesa, per quello che ci riguarda, e continua a far offrire i propri servizi, quelli che ci sono stati raccontati, tra mense, docce, tra aiuti economici per pagare le bollette e così via, e le istituzioni civili. Uno dei problemi fondamentali del rapporto, come abbiamo sentito, è quello dell'abitare. Il tema dell'abitare è un tema estremamente preoccupante. Questo significa che ovviamente la Chiesa non può cercare di risolvere questo problema da sola, ma può contribuire a un'alleanza, a una rete che cerchi di risolvere questo problema.
1: Problema questo dell'abitare che è esploso anche a livello internazionale, quindi quanto mai è auspicabile ancora di più questo tipo di alleanza. Intanto grazie, Monsignor Giampiero Palmieri, per essere stato con noi.
2: Grazie a voi.
1: E con questo è tutto, grazie a voi che ci avete seguito, e potete riascoltare se volete condividere la puntata andando su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità.
1: Trenta è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20.30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri, vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.
0: Radio Ascoli.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Via libera definitivo alla legge elettorale. Il testo passa alla Camera con 227 sì. Una legge truffa attacca l'opposizione. Ancora una strage in Ucraina. 30 morti in un raid russo contro un autobus di civili a Kramatorsk. Temo che il conflitto possa allargarsi ad altri paesi, dice il segretario di Stato americano Rubio. In Francia, quarto atto nella mobilitazione degli studenti. Il ministro approva il dialogo e convoca per il pomeriggio le principali associazioni degli studenti. 25 anni fa la strage di Linate, 118 le vittime, questa mattina messe in suffragio nella Basilica di Sant'Ambrogio. Buongiorno da Antonella Mittola. In apertura il voto definitivo sulla riforma della legge elettorale. Poco fa 227 sì alla Camera. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
2: Eccoci Antonella, sì, l'ultimo atto alla prova del voto segreto. La maggioranza compatta ha detto sì, nessuna sorpresa dunque per la legge elettorale. E la stessa Presidente del Consiglio aveva d'altronde ostentato sicurezza. Il suo primo commento poco fa è questo: avanti così, la risposta con i fatti a chi ci voleva divisi. Si tratta d'altronde dell'unica riforma centrata dall'esecutivo, quindi soddisfazione doppia. Non ci sono stati franchi tiratori come invece era accaduto lo scorso luglio. Le opposizioni al contrario mettono in risalto i dubbi di una legge elettorale che considerano palesemente incostituzionale, e la loro risposta in aula è stata con cartelli che dicevano è una legge truffa. Proprio la coda dell'iter che potrebbe esserci tiene un po' tutti in allarme. La legge poi potrebbe essere infatti chiamata a superare lo scoglio

0: consulta che potrebbe pronunciarsi tra qualche mese, in particolare su un capitolo della riforma che riguarda il premio di maggioranza al Senato. Ricordiamo che la riforma approvata dal Parlamento prevede, oltre al premio per la coalizione che supera il 42%, l'indicazione del Premier nel programma, preferenze con capilista bloccati e la raccolta di 6.000 firme per i partiti che non sono già presenti in Parlamento. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, lì allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Ora in Ucraina, dove non si fermano i raid russi, almeno 30 morti in un attacco contro un autobus di civili a Kramatorsk, nell'est. Il segretario di Stato americano Rubio si dice preoccupato che il conflitto possa espandersi. Sentiamo Maurizio Di Schino.
2: È di 30 morti e 18 feriti il bilancio di un attacco russo che stamani ha colpito due autobus di linea Kramatorsk nella regione ucraina di Donetsk. Inoltre il servizio statale di emergenza dell'Ucraina ha riferito che è di 22 morti, tra cui 5 bambini, e 54 feriti il bilancio aggiornato stamani delle vittime dell'attacco russo che ieri ha colpito un condominio a Priluki, nella regione ucraina di Chernihiv. Il Ministero della Difesa di Mosca ha dichiarato che le proprie difese aeree hanno intercettato e distrutto nella notte 399 droni ucraini, ma droni ucraini hanno colpito una raffineria di petrolio a Baskiria. Siamo pronti ad intensificare gli sforzi per fornire un sostegno sempre maggiore all'Ucraina, ha dichiarato l'ammiraglio italiano Giuseppe Cavo Dragoni in un'intervista pubblicata oggi dall'agenzia Ukrinform. L'ufficiale ha guidato una delegazione del comitato militare della NATO arrivata martedì a Kiev su invito delle forze armate ucraine. Maurizio Di Schino, linea allo studio.
1: Le tensioni nel Golfo, gli Houthi hanno colpito l'aeroporto di Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, tra le vittime 36 feriti, e le forze della coalizione guidata dall'Arabia Saudita affermano di aver attaccato 82 obiettivi militari Houthi sostenuti dall'Iran in 3 province dello Yemen. Il servizio britannico di navigazione fa sapere che una petroliera è stata attaccata al largo della costa settentrionale del Qatar. Cerimonia di commemorazione del terzo anniversario del massacro di Hamas. Ieri 50.000 le persone presenti a Tel Aviv con i leader dei partiti di opposizione, ma non quelli al governo, a cui migliaia di israeliani chiedono una commissione d'inchiesta. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
3: Abbiamo il dovere di conoscere la verità, così ieri sera l'ex ostaggio israeliano Elisha Rabi, la cui moglie e le cui due figlie sono state assassinate il 7 ottobre 2023, ha concluso la cerimonia di commemorazione del terzo anniversario del massacro di Hamas sul confine con la striscia. 50.000 persone presenti con i leader dei partiti di opposizione, ma non quelli al governo, a cui migliaia di israeliani chiedono una commissione d'inchiesta, quella che è riuscita ad evitare fino ad oggi Netanyahu, concentrato sulla campagna elettorale che lo vede in un testa a testa con lo sfidante Gadi Eisenkot. Il governo di Netanyahu è sempre più isolato a livello internazionale, ma non se ne cura, almeno per ora, come dimostra il comunicato di stamattina del ministro degli esteri Shara, che ha confermato l'espulsione di fatto di 20 diplomatici britannici in servizio nel consolato di Gerusalemme Est. La missione del Regno Unito rimarrà aperta in forma limitata, ha detto Shara, rendendo esecutiva la contromisura in risposta alle sanzioni contro gli insediamenti ebraici nei territori palestinesi decise da Londra. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: In Spagna è morta Maria Carmen Abascal, il simbolo delle proteste per la casa, è deceduta all'ospedale di Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dall'abitazione dove aveva vissuto per 70 anni. Sentiamo Fabio Bolzetta.
4: È morta in ospedale e non nella casa dove viveva da 70 anni e per la quale si era battuta. Due settimane fa Maria Carmen Abascal è stata sfrattata a 87 anni a Madrid. La sua storia, divenuta il simbolo della lotta per il diritto alla casa in Spagna, è stata il battito di farfalla che ha provocato lo tsunami politico giunto sino alla convocazione delle elezioni anticipate. Il contratto di affitto, secondo il Sindacatos de Inquilinas, fu firmato dal padre di Mari Carmen nel 1956. Nel frattempo, la proprietà dell'edificio è passata nel 2018 al fondo di investimenti Urba Gestion, che ha quintuplicato il vecchio canone di 500 euro mensili. Blocchi stradali, manifestazioni, 100 tende nel centro di Madrid in segno di solidarietà e per sensibilizzare sul diritto alla casa. Un accordo per l'anziana donna è stato poi trovato, ma non in tempo. La ministra della Sanità Garcia ha riconosciuto che la lotta di Mari Carmen ha svegliato le coscienze in tutta la Spagna. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: In Francia sono previste per oggi nuove manifestazioni degli studenti. Il ministro dell'istruzione intanto apre al dialogo. Sentiamo Rita Salerno.
5: Prosegue la mobilitazione studentesca in Francia. Sospesa la didattica su 375 istituti istituti scolastici su un complesso di 3.700. Stando alle autorità d'Oltralpe, 224 sono completamente chiusi e 151 aperti parzialmente. Come promesso la settimana scorsa, il ministro dell'Istruzione Nazionale Edouard Geoffrey ha convocato le tre associazioni studentesche delle scuole superiori al ministero per oggi alle 15. All'incontro sarà presente anche il ministro dell'Istruzione Superiore e della Ricerca Philippe. Una prima prova di dialogo tra governo e studenti, a mediare il primo ministro Sébastien Lecornu, secondo cui le parole degli studenti sono preziose e ora devono essere ascoltate, per poi affermare che la rabbia dei giovani non viene dal nulla e che nessuno può restare indifferente di fronte alle angosce degli studenti. Poi ha annunciato che le prime decisioni del governo saranno presentate alla fine di ottobre. Rita Salerno, linea allo studio.
1: 24 arresti sono stati eseguiti in alcune regioni in esecuzione di condanne nell'ambito dell'inchiesta sulle infiltrazioni del clan dei Casalesi in Veneto. Si tratta di imputati accusati a vario titolo di associazione di tipo mafioso, usura, estorsione e riciclaggio. All'arresto è sfuggito il boss Luciano Donadio, 60 anni, condannato in via definitiva a 30 anni come capoclan. E questa mattina nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano l'arcivescovo Monsignor Delpini ha celebrato la messa in suffragio delle 118 vittime della strage di Linate di 25 anni fa. Sentiamo Franco Rossi.
6: 118 alberi, il Bosco dei Faggi ricorda a Milano le vittime del più grave incidente della storia dell'aviazione civile italiana. 25 anni fa alle 8:10 del mattino all'aeroporto di Linate un Cessna privato entrò per errore nella pista di decollo e si scontrò con un aereo passeggeri della compagnia di bandiera svedese, facendolo schiantare contro un edificio per lo smistamento bagagli. Ci fu un unico sopravvissuto. Tra le cause della tragedia, la segnaletica aeroportuale non chiara, la bassa visibilità, gli scarsi sistemi di gestione del traffico al suolo e il sistema radar di terra che non era operativo. Il processo iniziò nel novembre 2002 con 11 persone tra i dirigenti dipendenti di ENAV, ENAC e SEA rinviate a giudizio con accuse di disastro colposo e omicidio colposo plurimo. Nel febbraio 2008 la Corte di Cassazione confermò la sentenza d'appello con le condanne da 6 anni e 3 mesi a 3 anni per 5 imputati. Franco Rossi, linea allo studio.
1: È una notizia di poco fa: il Nobel per la letteratura è stato assegnato alla poetessa e saggista canadese Anne Carson per la sua opera audace e innovativa, si legge nelle motivazioni. In chiusura uno sguardo anche al tempo: oggi allerta arancione in Toscana e in altre 11 regioni del centro-nord, questa mattina una bomba d'acqua ha interessato Roma, 120 gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti e alberi caduti. E con questo è tutto, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia, ad Antonella Mitolo una buona giornata.
7: Questa è Radio Ascoli.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli. Questo l'appuntamento con le notizie locali. E cominciamo dall'economia. La Francia si conferma il principale mercato estero per le imprese marchigiane, tra quelle presentate a Colle del Tronto per Open Marche, la giornata B2B promossa dalla Camera di Commercio delle Marche con 16 Camere di Commercio italiane all'estero. Secondo i dati Istat elaborati dall'Ufficio Statistica e Studi di Camera Marche, nel primo semestre 2026 l'export marchigiano verso la Francia è cresciuto del 12,8%, quello verso la Spagna dell'8,4%, quasi raddoppiato quello verso gli Stati Uniti. Aumentano le esportazioni anche verso l'Asia del 9,5%, sempre considerando lo stesso periodo, verso la Cina del 6,2%, verso il Vietnam. Dati, sottolinea la Camera di Commercio, che mostrano un quadro articolato dei mercati di sbocco dell'economia regionale, con opportunità di crescita sia sui mercati consolidati sia nelle aree dove l'interscambio presenta ancora valori contenuti ma dinamiche particolarmente positive. E andiamo ad Ascoli, dove inaugura oggi, alla presenza anche della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Palazzo Saladini Pilastri, dopo il restauro finanziato con 39 milioni del PNRR. Al suo interno sorgeranno un hotel e un ristorante etico gestiti da ragazzi con disabilità, affiancati da 138 alloggi a canone moderato per chi deciderà di stabilire la propria residenza ad Ascoli. Il palazzo sarà visitabile nel weekend per le giornate del FAI d'autunno, per poi aprire definitivamente al pubblico nel 2027. E parliamo adesso della CIP SPA, che si è aggiudicata un finanziamento complessivo di oltre 1 milione di euro concesso dalla Regione Marche e destinato alla realizzazione di 2 opere infrastrutturali del valore totale di quasi 5 milioni di euro. Il primo intervento riguarda il riutilizzo a scopo industriale delle acque depurate dal depuratore marino. L'opera beneficia a un contributo regionale di 608.108,11 euro su un costo totale di 1,91 milioni. Il secondo progetto riguarda il collettore di collegamento al nuovo depuratore di Altidone in provincia di Fermo, volto a contenere l'impatto delle acque reflue urbane sulla balneazione dopo gli eventi meteorici. Cambiamo argomento. Nel 2025 sono state 15.150 le persone incontrate dai 187 centri di ascolto delle Caritas delle Marche, il 35% in più rispetto al 2017. Secondo il dossier 2026 della Caritas, le povertà dunque aumentano e hanno diversi volti. Tra gli utenti infatti figurano anche persone con un lavoro o una casa di proprietà, ma che non hanno un reddito sufficiente a garantire condizioni di vita decenti. Ascoltiamo il vescovo delle diocesi del Piceno, Giampiero Palmieri.
2: Quello che più colpisce dei dati che abbiamo ascoltato, che abbiamo adesso sentito, è il fatto che la situazione in generale della povertà, delle fragilità nel nostro territorio non è in diminuzione ovviamente, ma aumenta, si allarga, coinvolge altre categorie di persone. Colpiscono questi dati, soprattutto colpisce il fatto che più del 25% delle persone che ricorrono a Caritas è sono persone che lavorano, quindi significa che accedono a un lavoro povero che non gli permette di andare avanti, di affrontare i problemi della vita ordinaria. La situazione di povertà non è un passaggio temporaneo, ma diventa una situazione sempre più spesso cronica.
1: Di questo parliamo nel Realtà Locali di oggi, insieme al vescovo delle diocesi del Piceno, Giampiero Palmieri, anche nelle vesti di vescovo delegato per la carità e il lavoro della Conferenza Episcopale Marchigiana, e con il delegato regionale Caritas Simone Breccia. Realtà Locali è in onda sulle nostre frequenze, già disponibile su radioascoli.it. Il gruppo Gabrielli, da oggi fino al 25 ottobre, presso le casse dei punti vendita aderenti alle insegne Oasi Tigre e Tigre Amico, aderisce alla campagna Nasso Rosa di Fondazione AIRC, l'appuntamento annuale dedicato alla sensibilizzazione sul tumore del seno e al sostegno della ricerca scientifica. Quindi sarà possibile, donando 2 o più euro, sostenere appunto la ricerca, e in segno di ringraziamento si potrà ricevere l'iconica spilletta rosa oppure un portachiavi a forma di nastro rosa. Infine lo sport, parliamo dell'Ascoli Calcio, dove Lorenzo Venuti si è presentato ai suoi tifosi e ai giornalisti. Il difensore bianconero ha sottoscritto un contratto fino al 2027 e ha raccontato così le motivazioni che lo hanno convinto ad accettare il progetto Ascoli. Ascoltiamolo.
0: Quello che mi ha spinto a venire qui è il fatto che dopo un infortunio come il mio avevo bisogno di ripartire da un posto, da una società che aveva ambizione, che aveva un progetto chiaro e che mi prendesse anche per quello che esprimeva in campo. E quindi tutti questi fattori fanno parte dell'Ascoli Calcio e quindi la scelta è stata motivata da questo.
1: Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANSA.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 502 di Cingoli è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in base alle esigenze del cantiere tra Serrapetrona e Borgiano in provincia di Macerata. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco in provincia di Macerata. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800-841-148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Ascoli.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: Team Blu 2000 News.
1: Edizione delle 14, l'Aula della Camera ha approvato con 227 voti a favore la riforma della legge elettorale.
2: E l'ultimo atto alla prova del voto segreto, la maggioranza compatta ha detto sì, nessuna sorpresa dunque per la legge elettorale. E la stessa Presidente del Consiglio aveva d'altronde sentato sicurezza. Il suo primo commento poco fa è questo: avanti così, la risposta con i fatti a chi ci voleva divisi. Si tratta d'altronde dell'unica riforma centrata dall'esecutivo, quindi soddisfazione doppia. Non ci sono stati franchi tiratori come invece era accaduto lo scorso luglio. Le opposizioni al contrario mettono in risalto i dubbi di una legge elettorale che considerano palesemente incostituzionale, e la loro risposta in aula è stata con cartelli che dicevano è una legge truffa. Proprio la coda dell'iter che potrebbe esserci tiene un po' tutti in allarme. La legge poi potrebbe essere infatti chiamata a superare lo scoglio della consulta che potrebbe pronunciarsi tra qualche mese, in particolare su un capitolo della riforma che riguarda il premio di maggioranza al Senato. Ricordiamo che la riforma approvata dal Parlamento prevede, oltre al premio per la coalizione che supera il 42%, l'indicazione del Premier nel programma, preferenze con capilista bloccati e la raccolta di 6.000 firme per i partiti che non sono già presenti in Parlamento. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, lì allo studio.
1: A Kramatorsk in Ucraina si aggrava il bilancio delle vittime del raid russo contro un autobus, 30 i morti. A Kiev un attacco russo ha colpito un edificio causando 3 morti. Nuovi raid ucraini contro infrastrutture russe. 2 tragedie sul lavoro. Oggi si registrano una in provincia di Avellino, dove un operaio è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone di un'azienda, e l'altra in una officina di Roma, zona Sette Camini, dove c'è stata un'esplosione ed è morto un altro operaio. Il Nobel per la letteratura 2026 va alla canadese Anne Carson per la sua opera audace e creativa, che in un dialogo giocoso con la tradizione classica ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea, lo spiega la motivazione dell'Accademia di Svezia. Infine Papa Leone

0: nel pomeriggio celebra una messa nella Basilica di San Pietro per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Pontificia. La celebrazione eucaristica è alle 18, voi potete seguirla in diretta su TV 2000. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Che valore dai a chi trova sempre il tempo per ascoltarti? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: La povertà nelle Marche aumenta e non ha un solo volto. Alla base di questo incremento, sempre più spesso un reddito insufficiente che non garantisce condizioni di vita decenti, e i due punti nodali, due punti critici, sono la casa e il lavoro. Questo emerge dal dossier 2026 Caritas delle Marche, di questo vogliamo parlare nelle realtà locali di oggi. In studio con voi Stefania Mistichelli. Cominciamo a parlarne con il primo ospite di oggi, che ringrazio, Simone Breccia, delegato regionale, e a lui chiedo di illustrarci i dati più significativi che emergono dal dossier.
2: Ben trovati a voi tutti. I dati sono molti, effettivamente, quelli che emergono dai centri di ascolto delle Caritas delle Marche. Il primo dato, secondo me, significativo, prima di entrare nella fotografia della povertà che ne emerge, è quello della capillarità della nostra raccolta dati, perché riguarda 187 centri di ascolto che sono diffusi in tutto il territorio regionale, nelle varie diocesi, sono i 13 centri d'ascolto diocesani, ma a loro si affiancano come attività i centri d'ascolto parrocchiali, interparrocchiali, e questo è un dato secondo me molto significativo, perché molti di questi centri d'ascolto sono anche piccoli centri d'ascolto, qualcuno che incontra 5-10 persone all'anno, altri che ne incontrano 20. Da un certo punto di vista si potrebbe pensare che siamo di fronte a un elemento che non è funzionante. In realtà dobbiamo ribaltare l'ottica e dire che il nostro territorio accoglie anche quelle situazioni dei paesi che sono abbandonati, le aree interne o magari dove non ci sono altri servizi, anche se ci sono poche persone. Quindi c'è un'attenzione che è veramente legata all'individuo. Questo è un primo dato secondo me importante. Poi, se guardiamo i numeri di quante sono queste persone che abbiamo incontrato con i nostri centri, nel 2025 abbiamo superato le 15.000, sono 15.150, un dato che ha segnato una crescita rispetto all'ultima rilevazione, che era del 2017, quando erano poco più di 11.000, e quindi è un dato che, come veniva detto nell'introduzione, ci presenta un aumento di circa il 35%.
1: Povertà dunque in aumento, una povertà che ha un carattere multidimensionale a partire dal genere. Infatti, più della metà delle persone che si sono rivolte ai centri d'ascolto delle Caritas diocesane nelle Marche sono uomini, ma questo non è un dato che fotografa la realtà della povertà. Infatti, persino il genere di queste oltre 15.000 persone dipende da fattori diversi, tra cui ad esempio la provenienza, come continua a spiegarci Simone Breccia.
2: Le persone che incontriamo, che vengono da più di 120 paesi diversi, e qui sto parlando in maniera particolare degli stranieri, quindi non degli italiani, hanno un profilo migratorio molto diverso. Se pensiamo che le persone che vengono dall'Africa o dai paesi dell'Asia, come il Pakistan, il Bangladesh, molti di questi sono giovani, non sono sposati, e quindi sono quelli che arrivano magari attraverso le rotte balcaniche, attraverso i viaggi nel Mediterraneo, e poi cercano il loro sviluppo di vita nel nostro territorio. Per le donne invece aumenta l'età e aumenta anche la provenienza da zone come Polonia, Ucraina o anche dal Perù, zone che ci ricordano nel nostro paese abbiamo tanta presenza di persone che svolgono il lavoro di cura, il lavoro di badanti all'interno delle nostre realtà.
1: Altro dato forse da sottolineare è quello relativo al permesso di soggiorno,
2: che a differenza di quello che possiamo immaginare è un dato che dei 15.000 casi che osserviamo è praticamente quasi totale. Solo il 6,7% delle persone che incontriamo non ha un permesso di soggiorno, e quindi in realtà questo è un dato che si contrappone in maniera molto forte con quella che è la percezione, no? Che le persone che sono in Italia sono tutte persone che non hanno diritto di starci, no? Che solo, ripeto, meno del 7% hanno questa questa posizione.
1: Simone Breccia dal report. Si capisce anche che sono cambiate le condizioni lavorative delle persone che si rivolgono alla Caritas. In che senso?
2: Se fino a 10 anni fa all'interno delle nostre realtà, dei nostri centri di ascolto Caritas, non avevamo l'abitudine di incontrare persone che lavoravano, e oggi questo dato è diventato sempre più crescente. Da un lato è vero, e qui torniamo al discorso della multidimensionalità e della necessità di guardare i dati intrecciandoli tra loro. Da un lato il 50% di chi viene al centro d'ascolto ancora oggi è senza lavoro. D'altro canto però ormai siamo al quasi una persona su quattro delle persone che lavorano o lavorano in modo saltuario, lavorano in modo precario o lavorano addirittura in modo irregolare. Questo è un dato molto preoccupante perché chiaramente lo abbiniamo all'altro dato che è quello del reddito, cioè una delle povertà che emerge maggiormente da questi dossier è quella del reddito insufficiente, non solo del reddito mancante. 15-20 anni fa noi chiaramente trovavamo persone senza lavoro e con questa leva, no, del lavoro si riusciva a rimetterle in carreggiata. Oggi il lavoro non è sufficiente non solo perché è sottopagato, perché è precario, perché è saltuario, ma anche perché il reddito si dovrebbe paragonare a quelle che sono le spese della famiglia. Invece sappiamo che il costo della vita è in continuo aumento e il costo del salario invece non ha avuto la stessa tipologia di aumento.
1: Questo è collegato anche alla condizione abitativa delle persone. Ci può spiegare questa correlazione?
2: In realtà alcune delle persone che vengono da noi, qui siamo intorno al 10%, vive addirittura in case di proprietà. Non ha spese per l'affitto, non ha spese per il genere, ma alla casa in maniera gratuita o comunque che ha già pagato in passato e nonostante questo il reddito attuale non riesce ad essere sufficiente per quello che riguarda la gestione del nucleo familiare o della persona. E questo è molto semplice, pensare quanto siano cresciute le utenze, quanto siano cresciute le spese anche per i trasporti. Finisco con il discorso qui dell'abitare, perché l'altro aspetto che emerge in maniera molto drammatica dal nostro dossier è questo dato che il 30% delle persone che si rivolgono a Caritas, ai centri di ascolto delle Marche, si trovano in situazioni di grave esclusione abitativa. Sono persone che vivono in auto, che vivono nelle strutture di accoglienza, vivono a volte in appoggi di fortuna o anche magari da amici o da conoscenti, ma sono dei dati quindi chiaramente assolutamente altissimi rispetto a quello che può essere il tipo di risposta che come Caritas riusciamo a dare.
1: Questa è dunque una lettura dei dati del dossier, ai quali però dobbiamo affiancare anche le risposte che sono state date. Tra queste citiamo le oltre 272.000 prestazioni ed erogazioni di beni di prima necessità, tra cui quasi 160.000 pasti e oltre 57.000 pacchi di viveri, quasi 9.500 prestazioni sanitarie e 1,15 milioni di euro di sostegni economici diretti. Per un valore economico equivalente dell'attività complessiva delle Caritas marchigiane di circa 7,8 milioni di euro. Non è questo ovviamente il bilancio Caritas, ma è un valore stimato di una parte dei beni, dei servizi e dei percorsi messi a disposizione delle persone. Poi il dossier si chiude con un focus sulla pratica dell'azzardo, elaborato su dati ministeriali, che ci dice che nelle Marche sono stati giocati oltre 4 miliardi di euro. Di questi il 60,3% attraverso il canale telematico, un dato che non è stato messo in correlazione con le povertà incontrate, ma che richiama l'attenzione sulle quantità di risorse economiche movimentate e sui possibili effetti sulle fragilità personali e familiari. Per commentare i dati detti finora e anche questi ultimi relativi alla pratica dell'azzardo, ospitiamo adesso il vescovo delle diocesi del Piceno, Giampiero Palmieri, anche in qualità di vescovo delegato per la carità e il lavoro della Conferenza Episcopale Marchigiana. Innanzitutto grazie per essere qui con noi, ecco, e poi volevo chiederle cosa vediamo attraverso questi dati.
2: Quello che più colpisce dei dati che abbiamo ascoltato, che abbiamo adesso sentito, è il fatto che la situazione in generale della povertà, delle fragilità nel nostro territorio non è in diminuzione ovviamente, ma aumenta, si allarga, coinvolge altre categorie di persone. Colpiscono questi dati, soprattutto colpisce il fatto che il più del 25% delle persone che ricorrono a Caritas è una persone che lavorano, quindi significa che accedono a un lavoro povero che non gli permette di andare avanti, di affrontare i problemi della vita ordinaria. Per non parlare poi del numero impressionante che riguarda la pratica dell'azzardo nel nostro territorio, significa che tante persone vedono come illusoria soluzione ai propri problemi quello di ricorrere all'azzardo per poter sperare nell'aiuto della dea bendata. Ecco, questo ci impressiona fortemente, significa che la povertà si allarga, il problema diventa sempre più critico e di conseguenza la situazione di povertà non è un passaggio temporaneo, ma diventa una situazione sempre più spesso cronica, da cui è difficile venire fuori. Questo ci interroga tutti anche come società.
1: Leggiamo dai dati quanto fa la Caritas, spesso assolutamente, magari anche in collaborazione con le amministrazioni locali. Però quello che ci viene da chiederci è cosa fare perché questa restituzione dei dati diventi operosa, no? Che non rimanga solo una parola. Cosa bisogna fare di più perché in qualche modo si inverta un po' questa tendenza che purtroppo da diversi anni va in questa direzione di peggioramento.
2: I dati offerti da Caritas, pur senza pretendere di fotografare tutta la realtà della povertà del nostro territorio, ma semplicemente coloro che ricorrono a Caritas, sono dati interessanti e importanti proprio perché Caritas garantisce un accesso a bassa soglia. Questo vuole dire che tutte le persone in situazioni di povertà, di fragilità a vario livello e che magari hanno timore di avvicinarsi ai servizi sociali o alle strutture pubbliche si sentono invece più protetti dalla possibilità di accedere a Caritas, una situazione più anonima che li espone di meno per certi versi. Quindi i dati Caritas sono particolarmente attendibili e soprattutto ci dicono e ci parlano anche di forme di povertà che sono sommerse. Questo ovviamente ci deve interrogare tutti. Quello che siamo chiamati a fare è potenziare tutte le forme di alleanza contro la povertà. La Chiesa, per quello che ci riguarda, e continua a far offrire i propri servizi, quelli che ci sono stati raccontati, tra mense, docce, tra aiuti economici per pagare le bollette e così via, e le istituzioni civili. Uno dei problemi fondamentali del rapporto, come abbiamo sentito, è quello dell'abitare. Il tema dell'abitare è un tema estremamente preoccupante. Questo significa che ovviamente la Chiesa non può cercare di risolvere questo problema da sola, ma può contribuire a un'alleanza, a una rete che cerchi di risolvere questo problema.
1: Problema questo dell'abitare che è esploso anche a livello internazionale, quindi quanto mai è auspicabile ancora di più questo tipo di alleanza. Intanto grazie, Monsignor Giampiero Palmieri, per essere stato con noi.
2: Grazie a voi.
1: E con questo è tutto, grazie a voi che ci avete seguito, potete riascoltare se volete condividere la puntata andando su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allarga.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Trenta è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20:30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri, vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 15, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Partiamo dalla guerra in Ucraina. A Kramatorsk si aggrava il bilancio delle vittime del raid russo contro un autobus, 30 i morti.
2: E l'ultimo atto alla prova del voto segreto, la maggioranza compatta ha detto sì, nessuna sorpresa dunque.
1: Scusate, non era il servizio dedicato agli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina. Comunque ricordiamo che ci sono stati questi 30 persone uccise per un raid russo su Kramatorsk, su un autobus. A Kiev un altro attacco russo ha colpito un edificio causando 3 morti. 9 raid ucraini anche contro infrastrutture russe, ha colpito un centro dati del gigante informatico Yandex nella regione di Ryazan e una raffineria di Gazprom in Bashkiria. L'Aula della Camera ha approvato con 227 voti a favore e 164 contrari la riforma della legge elettorale. La maggioranza ha tenuto sul voto segreto. Si tratta del terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate dal Senato, che ha introdotto le preferenze con i capilista bloccati e innalzato il numero delle richieste ai partiti, ha innalzato il numero di firme richieste ai partiti non presenti in Parlamento per presentarsi alle elezioni. Ci sono da registrare ancora 2 morti sul lavoro a Roma, in zona Sette Camini. Un uomo è deceduto in un'autofficina per l'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion in provincia sempre di Roma, e invece in provincia di Avellino un operaio di 55 anni, Pietro Pellegrino, è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone di un'azienda. Si è tenuto fuori dall'emiciclo dell'Assemblea di Madrid il minuto di silenzio promosso dalla forza della sinistra alternativa Más Madrid e dal Partito Socialista Spagnolo in memoria di Mari Carmen Abascal, la donna di 87 anni sgomberata dalla propria abitazione il 23 settembre e morta ieri nell'ospedale dove era stata ricoverata dopo lo sfratto. Il Nobel per la letteratura 2026 va alla canadese Anne Carson per la sua opera audace e creativa, che in un dialogo giocoso con la tradizione classica ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Questa la motivazione dell'Accademia di Svezia. Ricordiamo infine che Papa Leone celebra nel pomeriggio una messa nella Basilica di San Pietro per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Pontificia. La celebrazione eucaristica è alle 18 e potrete seguirla in diretta su TV2000. E l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli. Questo è l'appuntamento con le notizie locali. E cominciamo dall'economia. La Francia si conferma il principale mercato estero per le imprese marchigiane tra quelle presentate a Colle del Tronto per Open Marche, la giornata B2B promossa dalla Camera di Commercio delle Marche con 16 Camere di Commercio italiane all'estero. Secondo i dati Istat elaborati dall'Ufficio Statistica e Studi di Camera Marche, nel primo semestre 2026 l'export marchigiano verso la Francia è cresciuto del 12,8%, quello verso la Spagna dell'8,4%, quasi raddoppiato quello verso gli Stati Uniti. Aumentano le esportazioni anche verso l'Asia del 9,5%, sempre considerando lo stesso periodo, verso la Cina del 6,2%, verso il Vietnam. Dati, sottolinea la Camera di Commercio, che mostrano un quadro articolato dei mercati di sbocco dell'economia regionale, con opportunità di crescita sia sui mercati consolidati sia nelle aree dove l'interscambio presenta ancora valori contenuti ma dinamiche particolarmente positive. E andiamo ad Ascoli, dove inaugura oggi, alla presenza anche della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Palazzo Saladini Pilastri, dopo il restauro finanziato con 39 milioni del PNRR. Al suo interno sorgeranno un hotel e un ristorante etico gestiti da ragazzi con disabilità, affiancati da 138 alloggi a canone moderato per chi deciderà di stabilire la propria residenza ad Ascoli. Il palazzo sarà visitabile nel weekend per le giornate del FAI d'autunno, per poi aprire definitivamente al pubblico nel 2027. E parliamo adesso della CIP SPA, che si è aggiudicata un finanziamento complessivo di oltre 1 milione di euro concesso dalla Regione Marche e destinato alla realizzazione di 2 opere infrastrutturali del valore totale di quasi 5 milioni di euro. Il primo intervento riguarda il riutilizzo a scopo industriale delle acque depurate dal depuratore marino. L'opera beneficia un contributo regionale di 608.108,11 euro su un costo totale di 1,91 milioni. Il secondo progetto riguarda il collettore di collegamento al nuovo depuratore di Altidone in provincia di Fermo, volto a contenere l'impatto delle acque reflue urbane sulla balneazione dopo gli eventi meteorici. Cambiamo argomento. Nel 2025 sono state 15.150 le persone incontrate dai 187 centri di ascolto delle Caritas delle Marche, il 35% in più rispetto al 2017. Secondo il dossier 2026 della Caritas, le povertà dunque aumentano e hanno diversi volti. Tra gli utenti infatti figurano anche persone con un lavoro o una casa di proprietà, ma che non hanno un reddito sufficiente a garantire condizioni di vita decenti. Ascoltiamo il vescovo delle diocesi del Piceno, Giampiero Palmieri.
2: Quello che più colpisce dei dati che abbiamo ascoltato, che abbiamo adesso sentito, è il fatto che la situazione in generale della povertà, delle fragilità nel nostro territorio non è in diminuzione ovviamente, ma aumenta, si allarga, coinvolge altre categorie di persone. Colpiscono questi dati, soprattutto colpisce il fatto che più del 25% delle persone che ricorrono a Caritas è sono persone che lavorano, quindi significa che accedono a un lavoro povero che non gli permette di andare avanti, di affrontare i problemi della vita ordinaria. La situazione di povertà non è un passaggio temporaneo, ma diventa una situazione sempre più spesso cronica.
1: Di questo parliamo nelle realtà locali di oggi insieme al vescovo delle diocesi del Piceno, Giampiero Palmieri, anche nelle vesti di vescovo delegato per la carità e il lavoro della Conferenza Episcopale Marchigiana e con il delegato regionale Caritas Simone Breccia. Realtà locali è in onda sulle nostre frequenze, già disponibile su radioascoli.it. Il gruppo Gabrielli da oggi fino al 25 ottobre presso le casse dei punti vendita aderenti alle insegne Oasi Tigre e Tigre Amico aderisce alla campagna Nasso Rosa di Fondazione AIRC, l'appuntamento annuale dedicato alla sensibilizzazione sul tumore del seno e al sostegno della ricerca scientifica. Quindi sarà possibile, donando 2 o più euro, sostenere appunto la ricerca, e in segno di ringraziamento si potrà ricevere l'iconica spilletta rosa oppure un portachiavi a forma di nastro rosa. Infine lo sport, parliamo dell'Ascoli Calcio, dove Lorenzo Venuti si è presentato ai suoi tifosi e ai giornalisti. Il difensore bianconero ha sottoscritto un contratto fino al 2027 e ha raccontato così le motivazioni che lo hanno convinto ad accettare il progetto Ascoli. Ascoltiamolo.
0: Quello che mi ha spinto a venire qui è il fatto che dopo un infortunio come il mio avevo bisogno di ripartire da un posto, da una società che aveva ambizione, che aveva un progetto chiaro e che mi prendesse anche per quello che esprimeva in campo. Quindi tutti questi fattori fanno parte dell'Ascoli Calcio e quindi la scelta è stata motivata da questo.
1: Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario Ansa.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 502 di Cingoli è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere tra Serrapetrona e Borgiano in provincia di Macerata. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco in provincia di Macerata. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta sito www.cip.it.
1: È uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere numeri e abbonarti vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.
2: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 16, buonasera da Franco Rossi al microfono. Con 227 sì la Camera ha dato il via libera alla nuova legge elettorale. La maggioranza, nonostante i temori della vigilia, ha passato la prova del voto segreto. Una risposta con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso. Ora gli italiani potranno scegliere tutto, anche i parlamentari. Così ha commentato la Premier Meloni. L'opposizione in aula ha protestato con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. La guerra in Ucraina. A Kramatorsk si è aggravato il bilancio delle vittime del raid russo contro un autobus. Sono almeno 30 i morti. A Kiev un altro attacco russo ha colpito un edificio causando 3 vittime. Nuovi raid ucraini contro infrastrutture russe. Colpito un centro dati del gigante informatico Yandex nella regione di Ryazan e una raffineria di Gazprom in Bashkiria. Zelensky poi ha annunciato incontri tra negoziatori ucraini e americani per venerdì e sabato negli Stati Uniti. La portavoce del ministero degli esteri russo, Zakharova, ha definito malsane ed irrispettose nei confronti degli italiani le dichiarazioni del ministro degli esteri Tajani, secondo cui la Russia potrebbe tentare di influenzare le elezioni parlamentari in Italia il prossimo anno. Mi sembra che si tratti di qualcosa di non proprio sano, ha affermato Zakharova. 2 morti sul lavoro oggi in un'autofficina a Roma. Un operaio è morto dopo lo sprigione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. La vittima stava riparando il mezzo pesante quando si è udito un forte boato, poi l'onda d'urto che ha colpito l'uomo. E nell'area industriale di Prata di Principato, Ultra, Avellino, un operaio della provincia di Salerno è precipitato da 13 metri mentre era impegnato nello smontaggio di pannelli solari. Un cedimento e la morte sul colpo. Bomba d'acqua nel napoletano. A Casandrino è stato tratto in salvo un automobilista rimasto bloccato in un sottopasso allagato. Forti disagi anche nel giulianese con alberi sradicati per il forte vento. Danneggiata anche la storica chiesa di San Gaetano a Forio sull'isola d'Ischia per un fulmine che ha colpito la cupola. Anche a Roma alberi caduti ed allagamenti la notte scorsa. Richiesti oltre 120 interventi dei pompieri. Infine la poetessa e saggista canadese Anne Carson a vincere il premio Nobel per la letteratura. Poetessa, saggista, traduttrice, è nata il 21 giugno 1950 a Toronto, in Canada. È autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa, teatro. Professoressa di lettere classiche, esperta in particolare di Saffo e Euripide. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Ascoli.

entra in questo amore buio pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: più Ascoli.
1: Si muove la tenda nella stanza e non ti sembra ci sia aria. Ti senti estranea anche stavolta.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi al microfono. Con 227 sì, la Camera dà il via libera alla nuova legge elettorale. La maggioranza, nonostante i timori della vigilia, passa alla prova del voto segreto. Una risposta con i fatti a chi sperava di vedere al centrodestra diviso. Ora gli italiani potranno scegliere tutto, anche i parlamentari, ha commentato la Premier Meloni. L'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro la legge truffa. La guerra in Ucraina, a Kramatorsk si aggrava il bilancio delle vittime del raid russo contro un autobus, 30 morti. A Kiev un altro raid ha colpito un edificio causando 3 vittime. Altri raid ucraini contro infrastrutture russe. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito malsane e irrispettose nei confronti degli italiani le dichiarazioni del ministro degli Esteri italiani, secondo cui la Russia potrebbe tentare di influenzare le elezioni parlamentari in Italia il prossimo anno. In un'auto vicino a Roma un operaio è morto dopo l'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Nell'area industriale di Prata di Principato Ultra, nella Velinese, un operaio della provincia di Salerno è precipitato da 13 metri mentre era impegnato nello smontaggio di pannelli solari, è morto sul colpo. Questa mattina nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano l'arcivescovo Monsignor Delpini ha celebrato la messa in suffragio delle 118 vittime della strage di Linate avvenuta 25 anni fa.
2: 118 alberi, il Bosco dei Faggi ricorda a Milano le vittime del più grave incidente della storia dell'aviazione civile italiana. 25 anni fa, alle 8:10 del mattino all'aeroporto di Linate, un Cessna privato entrò per errore nella pista di decollo e si scontrò con un aereo passeggeri della compagnia di bandiera svedese, facendolo schiantare contro un edificio per lo smistamento bagagli. Ci fu un unico sopravvissuto. Fra le cause della tragedia, la segnaletica aeroportuale non chiara, la bassa visibilità, gli scarsi sistemi di gestione del traffico al suolo e il sistema radar di terra che non era operativo. Il processo iniziò nel novembre 2002 con 11 persone tra dirigenti e dipendenti di ENAV, ENAC e SEA rinviate a giudizio con accuse di disastro colposo e omicidio colposo plurimo. Nel febbraio 2008 la Corte di Cassazione confermò la sentenza d'appello con le condanne da 6 anni a 6 mesi a 3 anni per 5 imputati. Antonella Mito, la linea allo studio.
1: Infine, la poetessa e saggista canadese Anne Carson a vincere il premio Nobel per la letteratura. Poetessa, saggista, traduttrice, nata nel 1950 a Toronto, in Canada, è autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro. È professoressa di lettere classiche ed è esperta in particolare di autori greci come Saffo ed Euripide. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Pinocchio Ascoli.
1: Sono sicuro che se non ti conoscessi e tu arrivassi ora all'improvviso, mentre me ne sto qui a non fare niente, immerso nella strada, se non ti conoscessi, dicevamo, e non avessi mai detto ti amo, mai a nessuna donna prima d'ora, per imbarazzo o perché non c'era. Se non ti conoscessi e a un certo punto, mentre distrattamente guardo avanti, così come si fa, sovrappensiero, e tu passassi ora.

se tu apparissi ora come sei, con quel tuo modo di guardare netto, coi tuoi capelli che come un sipario si aprono soltanto a chi ha il biglietto, io nuovamente ancora un'altra volta mi sentirei così come mi sento.

0: giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato, valorizziamo il presente, investiamo nel futuro.
3: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli. Questo l'appuntamento con le notizie locali. E cominciamo dall'economia. La Francia si conferma il principale mercato estero per le imprese marchigiane tra quelle presentate a Colle del Tronto per Open Marche, la giornata B2B promossa dalla Camera di Commercio delle Marche con 16 Camere di Commercio italiane all'estero. Secondo i dati Istat elaborati dall'Ufficio Statistica e Studi di Camera Marche, nel primo semestre 2026 l'export marchigiano verso la Francia è cresciuto del 12,8%, quello verso la Spagna dell'8,4%, quasi raddoppiato quello verso gli Stati Uniti. Aumentano le esportazioni anche verso l'Asia del 9,5%, sempre considerando lo stesso periodo, verso la Cina del 6,2%, verso il Vietnam. Dati, sottolinea la Camera di Commercio, che mostrano un quadro articolato dei mercati di sbocco dell'economia regionale, con opportunità di crescita sia sui mercati consolidati sia nelle aree dove l'interscambio presenta ancora valori contenuti ma dinamiche particolarmente positive. E andiamo ad Ascoli, dove inaugura oggi, alla presenza anche della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Palazzo Saladini Pilastri, dopo il restauro finanziato con 39 milioni del PNRR. Al suo interno sorgeranno un hotel e un ristorante etico gestiti da ragazzi con disabilità, affiancati da 138 alloggi a canone moderato per chi deciderà di stabilire la propria residenza ad Ascoli. Il palazzo sarà visitabile nel weekend per le giornate del FAI d'autunno, per poi aprire definitivamente al pubblico nel 2027. E parliamo adesso della CIP SPA, che si è aggiudicata un finanziamento complessivo di oltre 1 milione di euro concesso dalla Regione Marche e destinato alla realizzazione di 2 opere infrastrutturali del valore totale di quasi 5 milioni di euro. Il primo intervento riguarda il riutilizzo a scopo industriale delle acque depurate dal depuratore marino. L'opera beneficia un contributo regionale di 608.108,11 euro su un costo totale di 1,91 milioni. Il secondo progetto riguarda il collettore di collegamento al nuovo depuratore di Altidone in provincia di Fermo, volto a contenere l'impatto delle acque reflue urbane sulla balneazione dopo gli eventi meteorici. Cambiamo argomento. Nel 2025 sono state 15.150 le persone incontrate dai 187 centri di ascolto delle Caritas delle Marche, il 35% in più rispetto al 2017. Secondo il dossier 2026 della Caritas, le povertà dunque aumentano e hanno diversi volti. Tra gli utenti infatti figurano anche persone con un lavoro o una casa di proprietà, ma che non hanno un reddito sufficiente a garantire condizioni di vita decenti. Ascoltiamo il vescovo delle diocesi del Piceno, Giampiero Palmieri.
2: Quello che più colpisce dei dati che abbiamo ascoltato, che abbiamo adesso sentito, è il fatto che la situazione in generale della povertà, delle fragilità nel nostro territorio non è in diminuzione ovviamente, ma aumenta, si allarga, coinvolge altre categorie di persone. Colpiscono questi dati, soprattutto colpisce il fatto che più del 25% delle persone che ricorrono a Caritas è sono persone che lavorano, quindi significa che accedono a un lavoro povero che non gli permette di andare avanti, di affrontare i problemi della vita ordinaria. La situazione di povertà non è un passaggio temporaneo, ma diventa una situazione sempre più spesso cronica.
1: Di questo parliamo nelle realtà locali di oggi insieme al vescovo delle diocesi del Piceno, Giampiero Palmieri, anche nelle vesti di vescovo delegato per la carità e il lavoro della Conferenza Episcopale Marchigiana e con il delegato regionale Caritas Simone Breccia. Realtà locali è in onda sulle nostre frequenze, già disponibile su radioascoli.it. Il gruppo Gabrielli da oggi fino al 25 ottobre presso le casse dei punti vendita aderenti alle insegne Oasi Tigre e Tigre Amico aderisce alla campagna Nasso Rosa di Fondazione AIRC, l'appuntamento annuale dedicato alla sensibilizzazione sul tumore del seno e al sostegno della ricerca scientifica. Quindi sarà possibile, donando 2 o più euro, sostenere appunto la ricerca, e in segno di ringraziamento si potrà ricevere l'iconica spilletta rosa oppure un portachiavi a forma di nastro rosa. Infine lo sport, parliamo dell'Ascoli Calcio, dove Lorenzo Venuti si è presentato ai suoi tifosi e ai giornalisti. Il difensore bianconero ha sottoscritto un contratto fino al 2027 e ha raccontato così le motivazioni che lo hanno convinto ad accettare il progetto Ascoli. Ascoltiamolo.
0: Quello che mi ha spinto a venire qui è il fatto che dopo un infortunio come il mio avevo bisogno di ripartire da un posto, da una società che aveva ambizione, che aveva un progetto chiaro e che mi prendesse anche per quello che esprimeva in campo. Quindi tutti questi fattori fanno parte dell'Ascoli Calcio e quindi la scelta è stata motivata da questo.
1: Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANSA.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 502 di Cingoli è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in base alle esigenze del cantiere tra Serrapetrona e Borgiano in provincia di Macerata. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco in provincia di Macerata. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Che valore dai a chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: Radio Ascoli.
3: Get down.

0: saggista, insegna lettere classiche, nella sua opera mescola poesia, prosa e teatro, è canadese. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Come avete sentito dai titoli, la Camera ha dato via libera alla nuova legge elettorale 227 IC. Sentiamo Augusto Cantelmi.
1: Favorevoli 227, contrari 164, la Camera approva.
2: Via libera all'ultimo atto della legge elettorale, la maggioranza compatta supera indenne la prova del voto segreto sul provvedimento nella sua interezza. Esulta la Presidente del Consiglio Meloni, è una scelta a favore degli italiani. In aula, in un clima di pura contrapposizione, dei banchi della maggioranza strettamente controllati per evitare possibili defezioni nel voto, si parla dell'avvento della Terza Repubblica. Così Donzelli, Fratelli d'Italia.
3: Tra pochi minuti, se sarà approvata questa legge, l'Italia entrerà nella Terza Repubblica.
2: Le opposizioni ribattono con la protesta, in aula esposti cartelli su cui scritto Meloni, la legge truffa. Così la segretaria del PD Elly Schlein.
4: E allora cambiatevi pure da soli questa legge elettorale, perché tanto noi saremo in grado con la nostra alleanza progressista di vincere con qualunque legge elettorale e cambiare in meglio la vita degli italiani.
2: Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
0: Ma quali sono le novità contenute in questa nuova legge elettorale? Federico Plotti.
5: L'approvazione definitiva alla Camera segna la nascita della nuova legge elettorale destinata a ridisegnare le regole politiche e l'assetto delle future maggioranze di governo. Il provvedimento introduce un sistema proporzionale corretto, caratterizzato da un premio di maggioranza. Il cuore della nuova legge è proprio il premio di maggioranza, pensato per garantire la stabilità, ma vincolato a una regola ferrea, il 42% dei voti, che concederà 70 seggi aggiuntivi alla Camera e 35 al Senato per la lista o la coalizione vincente. I capilista restano scelti dai partiti e non soggetti al voto di preferenza, con l'elettore che potrà però esprimere fino a 3 voti a partire dal secondo candidato della lista, che sarà composta da soli 6 nomi in totale. Inoltre, tra le altre novità, le liste si articoleranno su vari collegi plurinominali. Federico Plotti, linea allo studio.
0: Intanto nel 2025 la spesa media mensile per consumi delle famiglie è stata pari a 2.782 euro, stabile rispetto al 2024. Giuseppe Caporaso.
6: La spesa media mensile per i consumi delle famiglie italiane è stata pari nel 2025 a 2.782 euro e risulta stabile rispetto al 2024, quando è stata di 2.755 euro. È quanto emerge dal report dell'Istat sui consumi. Se guardiamo lungo la penisola, i livelli di spesa più elevati, superiori alla media nazionale, si registrano nel nord-est, nel centro e nel nord-ovest, mentre sono più bassi nelle isole e nel mezzogiorno d'Italia. La spesa cresce in modo significativo, sottolinea il report, per le persone sole, soprattutto se anziane. Per il Codacons, gli italiani anche nel 2025 hanno continuato a tagliare la spesa alimentare. Una famiglia su 3 ha ridotto sia la quantità che la qualità del cibo acquistato, e sono cambiati anche i comportamenti di acquisto nel settore dei viaggi, nella spesa per il carburante, oltre al taglio nella sanità. Per Assoutenti il carrello della spesa appare sempre più vuoto, e per l'Unione Nazionale Consumatori la spesa delle famiglie cala in termini reali. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Ed ora cambiamo pagina, apriamo quella degli esteri. La guerra in Ucraina, violento attacco russo su Kramatorsk, colpiti 2 autobus, più di 30 i civili uccisi. Marco Burini.
7: Stamattina a Kramatorsk, nella regione occupata di Donetsk, una bomba planante, difficile da intercettare, ha centrato 2 autobus. Almeno 33 morti e una ventina di feriti. I centri abitati ucraini sono nel mirino di Mosca. Scuole, ospedali, ponti, palazzi, centrali energetiche. I civili non sono danni collaterali, ma obiettivi intenzionali. Zelensky promette di rispondere alla strage di Kramatorsk, che punzecchia l'alleato americano, dopo che il segretario di Stato Rubio ha ammesso lo stallo nei negoziati e il rischio di un allargamento del conflitto. Dateci il controllo dei cieli e vedrete che Putin si siederà a un tavolo a negoziare. Il presidente ucraino ha chiesto a Washington di usare Starlink, la rete di satelliti di Musk, sul territorio russo, ricordando che con l'Iran ha funzionato. Visitando con il ministro degli esteri britannico Miliband a Priluki, dove ieri un raid russo ha ucciso 22 persone, Zelensky ha detto che domani e sabato i negoziatori ucraini si vedranno con quelli americani. L'obiettivo è sempre lo stesso: dividere Trump da Putin e bloccare l'economia della Russia. Marco Burini, di nello studio.
0: Il giorno dopo le tante manifestazioni di ieri per ricordare l'attacco terroristico di Hamas, oggi è crisi di

0: diplomatica tra Israele e Regno Unito. La corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
1: Da questa mattina all'alba lo storico consolato britannico a Gerusalemme Est per le autorità israeliane non esiste più, le insegne sono state rimosse, non la bandiera perché l'edificio appartiene al Regno Unito, e l'epilogo dello scontro diplomatico tra i due paesi. Non volevamo arrivare a questo punto, ma le azioni del governo britannico ci hanno portato qui, anche se il dialogo rimane aperto, ha comunicato stamattina il ministro degli esteri israeliano Saar, che ha reso esecutiva la contromisura in risposta alle sanzioni imposte da Londra contro gli insediamenti ebraici nei territori palestinesi. 19 diplomatici britannici devono fare le valigie, console generale compresa. A Gerusalemme resteranno solo 7 diplomatici con operatività ridotta nell'edificio che da oggi si chiama Missione del Regno Unito. Londra al momento ingoia l'amaro boccone, ma promette battaglia perché Israele non ha il diritto di chiudere la sede consolare a Gerusalemme Est, territorio occupato secondo il diritto internazionale. Per questo il Regno Unito, come in tanti altri paesi che non riconoscono Gerusalemme capitale, Italia compresa, hanno l'ambasciata Tel Aviv e il consolato che si occupa dei palestinesi a Gerusalemme. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Linea allo studio.
0: Non si fermano in Francia le manifestazioni degli studenti, la protesta continuerà finché sul tavolo non ci saranno 10 miliardi per la scuola, così Sabrina Carbach, portavoce dell'Union Étudiante. Antonio Soviero.
2: Momenti di tensione a Parigi, poliziotti antisommossa provano a forzare il blocco degli studenti in una strada della capitale francese. Un agente usa uno spray urticante. È il quarto giorno consecutivo di proteste di massa, la terza settimana da settembre, contro i tagli all'istruzione nella finanziaria, con le scuole fatiscenti e la carenza di insegnanti. Accanto ai ragazzi delle superiori, oggi sfilano anche i genitori, oltre ai sindacati dei lavoratori. Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo, non smetteremo di scendere in piazza, ribadisce una rappresentante degli studenti. Dopo il ferimento alla mano di un ragazzo, il governo ordina la sospensione dell'uso delle granate stordenti e promette un piano d'urgenza per aumentare il numero dei docenti. Oggi chiuse per i blocchi 375 scuole. A fine giornata i giovani manifestanti assaltano simbolicamente Piazza della Bastiglia. Caos continuo in Francia. Antonio Soviero, Linea allo studio.
0: Torniamo in Italia, continua a crescere il numero di vittime sul lavoro. Nella sola giornata di oggi si contano 3 morti bianche. Antonella Mazzateruel.
3: L'ultima morte bianca è un magazziniere di appena 25 anni, deceduto la notte scorsa per un malore durante il turno di lavoro nello stabilimento Amazon di Sette Camini, nella periferia orientale di Roma. In una nota i sindacati confederali pretendono che si faccia piena luce sull'accaduto, sull'organizzazione, sul rispetto delle procedure di sicurezza e sui ritmi operativi, e chiedono alla magistratura di accertare ogni singola responsabilità. Le indagini sono affidate alla polizia. Sempre a Sette Camini gli agenti stanno pure ricostruendo quanto avvenuto stamattina verso le 11 in un'officina. Un meccanico impegnato nella riparazione di un camion è morto in seguito all'esplosione di un soffietto pneumatico del mezzo pesante. Non sono state rese note l'identità né l'età della vittima. Aveva invece 55 anni l'operaio del Salernitano, caduto dal tetto di un capannone di un'azienda nei pressi di Avellino mentre stava smontando dei pannelli solari. L'uomo, che secondo una prima ricostruzione dei carabinieri è precipitato da un'altezza di 10 metri, è morto sul colpo. Antonella Mazzateruel, Linea allo studio.
0: È iniziata da pochi minuti la messa nella Basilica di San Pietro, presieduta da Papa Leone XIV, per l'inaugurazione dell'anno accademico delle Università Pontificie. La messa è trasmessa in diretta su TV 2000, al canale 28 del digitale terrestre, e sull'app Play 2000. Il beato Rosario Livatino è stato dichiarato dal Dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti patrono dei magistrati italiani. Luigi Ferraiuolo.
4: Livatino ha saputo testimoniare che l'esercizio della giurisdizione è prima di tutto, spiega il presidente dell'ANM Giuseppe Tango, un atto di grande responsabilità umana, etica e morale. Piero Nava, il testimone cruciale del processo che assistette all'omicidio e che oggi vive protetto, si è profondamente emozionato alla notizia della nomina del giudice ragazzino a patrono dei magistrati italiani. Gioia anche per Enza Nando, avvocato che ha seguito molti testimoni di giustizia, tra cui lo stesso Nava, e che ha conosciuto i genitori del giovane magistrato ucciso a 38 anni. Rosario Livatino fu ucciso il 21 settembre 1990 dalla Stidda, organizzazione antagonista di Cosa Nostra. Ieri sera è stato nominato patrono dei giudici italiani dal Dicastero Vaticano per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, su richiesta del cardinale Matteo Zuppi, presidente dei Vescovi Italiani. Livatino nel suo servizio servizio alla collettività, ha detto Zuppi, è stato capace di contemperare la verità con la carità, la scienza giuridica con l'etica cristiana. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
0: È stato assegnato oggi il Nobel della letteratura alla canadese Anne Carlson, 76 anni, poetessa e saggista, insegna lettere classiche e nella sua opera mescola poesia, prosa e teatro. Elena Seno.
5: La sorpresa è stata grande per Anne Carlson, poetessa canadese insignita oggi del premio Nobel per la letteratura. A darle la notizia al telefono la segretaria permanente dell'Accademia di Svezia, Ingrid Kalberg, che in conferenza stampa ha riferito l'emozione manifestata da Anne Carlson. È riuscita quasi solo a dire di trovarsi in Islanda, intenta ad ascoltare il vento. Il prestigioso premio le è stato conferito per l'opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Nata a Toronto nel 1950, Carlson ha scoperto il mondo e la lingua dell'antica Grecia ai tempi del liceo, grazie a un insegnante di latino, radici che ha reinventato mescolando nei suoi testi anche diversi generi insieme: la poesia, il saggio, la prosa, la critica, la traduzione. Tra i suoi libri, tradotti in italiano, Autobiografia del Rosso e Antropologia dell'Acqua. Data tra le favorite alla vigilia dell'assegnazione del premio, Anne Carlson è la 19ª donna a vincere il Nobel per la letteratura. Elena Seno, linea allo studio.
0: Diamo uno sguardo alla chiusura della borsa di Milano, seduta chiaramente negativa per Piazza Affari, dove l'indice FTSE MIB ha concluso ribasso dell'1,35% a 49.297 punti. Debole anche le altre borse europee, per esempio Francoforte ha chiuso meno 1,2%, Parigi meno 0,5%, Madrid meno 1%, Amsterdam in lieve rialzo. Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Davide Dedè in regia, un augurio di buon proseguimento di serata.
6: Radio Ascoli.

0: il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: 30 è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20:30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri, vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.
0: Questa è Radio.

0: do.
1: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
2: La povertà nelle Marche aumenta e non ha un solo volto. Alla base di questo incremento, sempre più spesso un reddito insufficiente che non garantisce condizioni di vita decenti, e i due punti nodali, due punti critici, sono la casa e il lavoro. Questo emerge dal dossier 2026 Caritas delle Marche, di questo vogliamo parlare nelle realtà locali di oggi. In studio con voi Stefania Mistichelli. Cominciamo a parlarne con il primo ospite di oggi, che ringrazio, Simone Breccia, delegato regionale, e a lui chiedo di illustrarci i dati più significativi che emergono dal dossier.
3: Ben trovati a voi tutti. I dati sono molti effettivamente quelli che emergono dai centri di ascolto delle Caritas delle Marche. Il primo dato secondo me significativo, prima di entrare nella fotografia della povertà che ne emerge, è quello della capillarità della nostra raccolta dati, perché riguarda 187 centri di ascolto che sono diffusi in tutto il territorio regionale, nelle varie diocesi, sono i 13 centri d'ascolto diocesani, ma a loro si affiancano come attività i centri d'ascolto parrocchiali, interparrocchiali, e questo è un dato secondo me molto significativo, perché molti di questi centri d'ascolto sono anche piccoli centri d'ascolto, qualcuno che incontra 5-10 persone all'anno, altri che ne incontrano 20. Da un certo punto di vista si potrebbe pensare che siamo di fronte a un elemento che non è funzionante. In realtà dobbiamo ribaltare l'ottica e dire che il nostro territorio accoglie anche quelle situazioni dei paesi che sono abbandonati, le aree interne o magari dove non ci sono altri servizi, anche se ci sono poche persone. Quindi c'è un'attenzione che è veramente legata all'individuo. Questo è un primo dato secondo me importante. Poi, se guardiamo i numeri di quante sono queste persone che abbiamo incontrato con i nostri centri, nel 2025 abbiamo superato le 15.000, sono 15.150, un dato che ha segnato una crescita rispetto all'ultima rilevazione, che era del 2017, quando erano poco più di 11.000, e quindi è un dato che, come veniva detto nell'introduzione, ci presenta un aumento di circa il 35%.
2: Povertà dunque in aumento, una povertà che ha un carattere multidimensionale a partire dal genere. Infatti, più della metà delle persone che si sono rivolte ai centri d'ascolto delle Caritas diocesane nelle Marche sono uomini, ma questo non è un dato che fotografa la realtà della povertà. Infatti, persino il genere di queste oltre 15.000 persone dipende da fattori diversi, tra cui ad esempio la provenienza, come continua a spiegarci Simone Breccia.
3: Le persone che incontriamo, che vengono da più di 120 paesi diversi, e qui sto parlando in maniera particolare degli stranieri, quindi non degli italiani, hanno un profilo migratorio molto diverso. Se pensiamo che le persone che vengono dall'Africa o dai paesi dell'Asia come il Pakistan, il Bangladesh, molti di questi sono giovani, non sono sposati, e quindi sono quelli che arrivano magari attraverso le rotte balcaniche, attraverso i viaggi nel Mediterraneo, e poi cercano il loro sviluppo di vita nel nostro territorio. Per le donne invece aumenta l'età e aumenta anche la provenienza da zone come Polonia, Ucraina o anche dal Perù, zone che ci ricordano nel nostro paese abbiamo tanta presenza di persone che svolgono il lavoro di cura, il lavoro di badanti all'interno delle nostre realtà.
2: Altro dato forse da sottolineare è quello relativo al permesso di soggiorno,
3: che a differenza di quello che possiamo immaginare è un dato che dei 15.000 casi che osserviamo è praticamente quasi totale. Solo il 6,7% delle persone che incontriamo non ha un permesso di soggiorno, e quindi in realtà questo è un dato che si contrappone in maniera molto forte con quella che è la percezione, no? Che le persone che sono in Italia sono tutte persone che non hanno diritto di starci, no? Che solo, ripeto, meno del 7% hanno questa posizione.
2: Simone Breccia, dal report si capisce anche che sono cambiate le condizioni lavorative delle persone che si rivolgono alla Caritas. In che senso?
3: Se fino a 10 anni fa all'interno delle nostre realtà, dei nostri centri di ascolto Caritas, non avevamo l'abitudine di incontrare persone che lavoravano, e oggi questo dato è diventato sempre più crescente. Da un lato è vero, e qui torniamo al discorso della multidimensionalità e della necessità di guardare i dati intrecciandoli tra loro. Da un lato il 50% di chi viene al centro d'ascolto ancora oggi è senza lavoro. D'altro canto però ormai siamo al quasi una persona su quattro delle persone che lavorano o lavorano in modo saltuario, lavorano in modo precario o lavorano addirittura in modo irregolare. Questo è un dato molto preoccupante, perché chiaramente lo abbiniamo all'altro dato che è quello del reddito, cioè una delle povertà che emerge maggiormente da questi dossier è quella del reddito insufficiente, non solo del reddito mancante. 15-20 anni fa noi chiaramente trovavamo persone senza lavoro, e con questa leva, no, del lavoro si riusciva a rimetterle in carreggiata. Oggi il lavoro non è sufficiente, non solo perché è sottopagato, perché è precario, perché è saltuario, ma anche perché il reddito si dovrebbe paragonare a quelle che sono le spese della famiglia. Invece sappiamo che il costo della vita è in continuo aumento, e il costo del salario invece non ha avuto la stessa tipologia di aumento.
2: Questo è collegato anche alla condizione abitativa delle persone. Ci può spiegare questa correlazione?
3: In realtà alcune delle persone che vengono da noi, qui siamo intorno al 10%, vive addirittura in case di proprietà, non ha spese per l'affitto, non ha spese per il genere, ma ha la casa in maniera gratuita o comunque che ha già pagato in passato, e nonostante questo il reddito attuale non riesce ad essere sufficiente per quello che riguarda la gestione del nucleo familiare o della persona. E questo è molto semplice: pensare quanto siano cresciute le utenze, quanto siano cresciute le spese anche per i trasporti. Finisco con il discorso qui dell'abitare, perché l'altro aspetto che emerge in maniera molto drammatica dal nostro dossier è questo dato che il 30% delle persone che si rivolgono a Caritas, ai centri di ascolto delle Marche, si trovano in situazioni di grave esclusione abitativa. Sono persone che vivono in auto, che vivono nelle strutture di accoglienza, vivono a volte in appoggi di fortuna o anche magari da amici o da conoscenti, ma sono dei dati quindi chiaramente assolutamente altissimi rispetto a quello che può essere il tipo di risposta che come Caritas riusciamo a dare.
2: Questa è dunque una lettura dei dati del dossier, ai quali però dobbiamo affiancare anche le risposte che sono state date. Tra queste citiamo le oltre 272.000 prestazioni ed erogazioni di beni di prima necessità, tra cui quasi 160.000 pasti e oltre 57.000 pacchi di viveri, quasi 9.500 prestazioni sanitarie e 1,15 milioni di euro di sostegni economici diretti. Per un valore economico equivalente dell'attività complessiva delle Caritas marchigiane di circa 7,8 milioni di euro. Non è questo ovviamente il bilancio Caritas, ma è un valore stimato di una parte dei beni, dei servizi e dei percorsi messi a disposizione delle persone. Poi il dossier si chiude con un focus sulla pratica dell'azzardo, elaborato su dati ministeriali, che ci dice che nelle Marche sono stati giocati oltre 4 miliardi di euro. Di questi il 60,3% attraverso il canale telematico, un dato che non è stato messo in correlazione con le povertà incontrate, ma che richiama l'attenzione sulle quantità di risorse economiche movimentate e sui possibili effetti sulle fragilità personali e familiari. Per commentare i dati detti finora e anche questi ultimi relativi alla pratica dell'azzardo, ospitiamo adesso il vescovo delle diocesi del Piceno, Giampiero Palmieri, anche in qualità di vescovo delegato per la carità e il lavoro della Conferenza Episcopale Marchigiana. Innanzitutto grazie per essere qui con noi, ecco, e poi volevo chiederle cosa vediamo attraverso questi dati.
3: Quello che più colpisce dei dati che abbiamo ascoltato, che abbiamo adesso sentito, è il fatto che la situazione in generale della povertà, delle fragilità nel nostro territorio non è in diminuzione ovviamente, ma aumenta, si allarga, coinvolge altre categorie di persone. Colpiscono questi dati, soprattutto colpisce il fatto che più del 25% delle persone che ricorrono a Caritas è una persone che lavorano, quindi significa che accedono a un lavoro povero che non gli permette di andare avanti, di affrontare i problemi della vita ordinaria. Per non parlare poi del numero impressionante che riguarda la pratica dell'azzardo nel nostro territorio, significa che tante persone vedono come illusoria soluzione ai propri problemi quello di ricorrere all'azzardo per poter sperare nell'aiuto della dea bendata. Ecco, questo ci impressiona fortemente, significa che la povertà si allarga, il problema diventa sempre più critico e di conseguenza la situazione di povertà non è un passaggio temporaneo, ma diventa una situazione sempre più spesso cronica, da cui è difficile venire fuori. Questo ci interroga tutti anche come società.
2: Leggiamo dai dati quanto fa la Caritas, spesso assolutamente magari anche in collaborazione con le amministrazioni locali, però quello che ci viene da chiederci è cosa fare perché questa restituzione dei dati diventi operosa, no? Che non rimanga solo una parola. Cosa bisogna fare di più perché in qualche modo si inverta un po' questa tendenza che purtroppo da diversi anni va in questa direzione di peggioramento?
3: I dati offerti da Caritas, pur senza pretendere di fotografare tutta la realtà della povertà del nostro territorio, ma semplicemente coloro che ricorrono a Caritas, sono dati interessanti e importanti proprio perché Caritas garantisce un accesso a bassa soglia. Questo vuole dire che tutte le persone in situazioni di povertà, di fragilità a vario livello e che magari hanno timore di avvicinarsi ai servizi sociali o alle strutture pubbliche si sentono invece più protetti dalla possibilità di accedere a Caritas, una situazione più anonima che meno li espone di meno per certi versi. Quindi i dati Caritas sono particolarmente attendibili e soprattutto ci dicono e ci parlano anche di forme di povertà che sono sommerse. Questo ovviamente ci deve interrogare tutti. Quello che siamo chiamati a fare è potenziare tutte le forme di alleanza contro la povertà. La Chiesa, per quello che ci riguarda, e continua a far offrire i propri servizi, quelli che ci sono stati raccontati, tra mense, docce, tra aiuti economici per pagare le bollette e così via, e le istituzioni civili. Uno dei problemi fondamentali del rapporto, come abbiamo sentito, è quello dell'abitare. Il tema dell'abitare è un tema estremamente preoccupante. Questo significa che ovviamente la Chiesa non può cercare di risolvere questo problema da sola, ma può contribuire a un'alleanza, a una rete che cerchi di risolvere questo problema.
2: Problema questo dell'abitare che è esploso anche a livello internazionale, quindi quanto mai è auspicabile ancora di più questo tipo di alleanza. Intanto grazie, Monsignor Giampiero Palmieri, per essere stato con noi.
3: Grazie a voi.
2: E con questo è tutto, grazie a voi che ci avete seguito e potete riascoltare se volete condividere la puntata andando su radioascoli.it.
1: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP S.p.A.
0: Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
4: È uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.

0: il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena, in compagnia di Alberto, Armando e Tonino.
1: Amici radioascoltatori, buonasera e bentrovati alla seconda puntata del nuovo ciclo del Circolo del Giovedì. Questa sera avremo tantissimi ospiti, due.
2: Quanti ne volevi? Con un'ora, quanti ne vuoi?
1: Lo so, vabbè ragazzi, però sai, mi piace avere gente intorno a me, anche perché noi siamo il Circolo del Giovedì. Buonasera Armando, buonasera Tonino.
3: Buonasera anche alla nostra ospite.
1: Maria Grazia, buonasera.
4: Buonasera a voi.
1: Che bella voce, Armando. È una voce radiofonica,
3: una voce radiofonica.
1: Ma allora, Maria Grazia, Pier Dominici, membro del consiglio direttivo della Pro Loco di Montefalcone Appennino, un bellissimo paese che si affaccia sulla Val d'Aso, dico bene? Sì. Tu correggimi
4: sulla
1: se sbaglio.
4: Sulla Val d'Aso e sulla Valle del Tenna.
1: E la Valle del Tenna, sta in mezzo.
2: Sta in mezzo, come
1: il circolo del giovedì, uguale, però quello è il mercoledì, perché il mercoledì è il giorno della settimana che sta in mezzo, però non vorrei approfondire oltremodo.
3: No, ma il calendario sempre lui.
1: Benissimo. Ciao Jacopo, buonasera, ben trovato anche a te. T'ho beccato, benissimo. Perché abbiamo Maria Grazia con noi questa sera? Perché, ragazzi, vivremo un autunno pieno di eventi nel nostro territorio, quindi che la nostra radio, che è la radio del territorio, si occupi anche di questo. No, di questi eventi.
3: Allora, la radio, nostra radio, questa trasmissione ha messo fuori il naso per iniziare adesso sotto l'autunno, no? E ha cominciato a sentire profumi di autunno.
1: Profumi di autunno, profumi di castagne, profumi di funghi.
3: Sì, e quindi è chiaro
1: zucca.
3: Che si guarda
1: zucca.
3: Intorno.
1: Sì, Maria Grazia, subito, zucca, colta al volo, vedi.
3: Ma la zucca gialla anche.
2: No, la zucca, ma è una zucca, mo, stai a guardare, mo, sei gialla, arancione.
3: No, è più buona.
1: Vabbè, è più buona, io non lo so, io quello che mi date mangio. Allora, quindi è introdotto benissimo Armando, no? I sapori, i profumi d'autunno, che sono quelli che degusteremo e assaporeremo e odoreremo in questo fine settimana, no, anzi questa fine settimana, perché la mia insegnante d'italiano mi diceva questa fine settimana, perché è la fine della settimana.
3: No, perché si fa il fine settimana.
1: Però mi diceva è un errore, mi diceva è un errore.
2: È la fine della settimana.
3: Questa è tutta colpa del weekend.
1: Del weekend, ho capito.
2: Tagliamo corto. Quindi, dove dobbiamo andare?
1: No, dobbiamo andare a Montefalcone Appennino.
2: Ma non era Smerillo.
1: Smerillo è dopo.
4: No,
1: ne troverai altri di queste chicche, Maria Grazia, durante la puntata. Non ti preoccupare, tu fai finta di niente.
2: Lei è quella che sta in mezzo.
3: Lei ci deve correggere.
1: Ci deve correggere.
3: Perché poi deve tenere per il suo paese, quindi se lo saltiamo bisogna che lei ci richiami.
1: Ecco. Esatto, allora raccontaci un po' del tuo paese e soprattutto raccontacelo attraverso questo evento che andremo a vivere, speriamo di andarlo a vivere, perché io ogni anno vengo, quindi spero di venire anche quest'anno, quindi ecco, di vivere questo momento bello a Montefalcone Appennino, raccontaci.
4: Allora, Montefalcone è un paese molto piccolo perché gli abitanti sono sui 350, quindi un paese piccolino che, come tutti i paesi dell'interno, soffre dello spopolamento. Però in questi due giorni di sapori d'autunno cambia volto, e quindi diventa quasi irriconoscibile come paese, sia per gli addobbi che sono estremamente curati, curatissimi.
1: Confermo.
4: Gli addobbi del paese conferma, quindi chi ha visitato Montefalcone nei giorni di sapori d'autunno, prima e dopo, perché preparare la festa di sapori d'autunno è un lavoro che comincia un mese prima almeno, quindi richiede tantissimo tempo e altrettanto dopo per rimettere a posto tutto quello che è servito per addobbare tutto il paese.
1: Sì, anche perché mettono a soqquadro il paese. Esatto, mettono a soqquadro il paese.
2: Sì,
1: perché...
2: Ma a questo punto, scusa,
1: dimmi.
2: Possono lasciarlo per tutto l'anno, no?
1: Ma non sarebbe male come idea, non però sai,
3: allora, le cose belle quando durano poco.
4: Anche perché non so quante ne rimarrebbero poi nel tempo. Secondo me qualcuno piano piano le porta via. no, quindi non vedere, è esatto. proprio il caso.
3: Ma poi perderebbero il significato.
4: Ecco, considerando anche la fatica per preparare questi abbellimenti, diciamo, del nostro paese. Quindi per chi non lo conosce, noi stiamo su uno sperone di roccia a 758 metri.
1: Eccolo,
4: ecco, e quindi già, quindi se uno viene dalla Val d'Aso, vede proprio questo.
1: Lo vede.
4: Quindi lo vede perché non passa inosservato, non passa.
3: Poi il nome dice tutto.
2: Con gli addobbi che mettete è arrivato a 800.
4: Sì, esatto.
1: Allora,
4: esatto.
1: Dovete immaginarvi, esatto, questo paese su questa rupe, no?
3: È Monte Falcone.
1: A parte che è bellissimo proprio come architettura, sì. Prima, a parte questo, poi è, come diceva lei, addobbato, no? Anche case private che fanno questi addobbi, queste piccole costruzioni di canne, di legno, di paglia, veramente sì. Bello. E poi ci sono non è che è concentrato tutto in un punto, la cosa bella
4: no,
1: è questa.
4: No, tutte le vie,
1: esatto.
4: Tutte le vie
1: sono,
4: hanno
1: esatto.
4: qualcosa, quindi ciclamini, rifatti, zucche appese, grappoli d'uva appesi. Di tutto, gran turco, grandezze non naturali, quindi
2: cioè, in che senso non naturali?
1: No, naturali nel senso
4: non
1: che
4: naturali nel senso che fatti in scala,
1: ad altezza uomo,
4: ad ingrandimento,
1: ad altezza uomo, ecco, diciamo così. Ma sono anche da degustare, perché c'è anche lo spazio dove fanno il gran turco arrosto,
4: all'altezza d'uomo.
1: No, altezza d'uomo no, quello
4: c'è anche quello. Abbiamo tra le in tutto questo percorso che le persone che ci verranno a trovare faranno, quindi abbiamo i dolci fatti da noi,
1: fatti
4: la settimana scorsa già abbiamo cominciato a fare l'involucro dei cannoli, questa settimana si faranno i ravioli, quindi i dolci sono appunto fatti dalle donne di Monte Falcone. Poi abbiamo in questo itinerario abbiamo la zuppa tartufata, abbiamo la polenta, abbiamo
1: la polenta in due versioni, la polenta in due versioni, no?
4: La polenta in due versioni, perché ce l'abbiamo sia bianca con
1: i funghi,
4: con la salsa tartufata, che col ragù.
1: Quindi una vegetariana
4: la può prendere anche. Volendo uno può prenderla metà e metà, quindi la può assaggiare in entrambi. Poi c'è la pasta alla norcina, abbiamo le classiche olive all'ascolana con le patatine fritte, ecco, le castagne arrosto.
1: Le castagne arrosto. Oh, io volevo arrivare proprio. Ma la cosa bella
4: il gelato.
1: Il gelato pure alla castagna.
4: Sì, dall'anno scorso già. No, abbiamo gelati. L'anno scorso ci avevano fatto dei gusti molto particolari. Il gelato con tipici magari tipici autunnali, e quindi in particolare col vino cotto, particolari, sì.
1: Tonino,
2: una domanda.
1: Io già ho fame.
2: No, è solo una domanda. Cioè, uno entra a Monte Falcone, no?
1: Può entrare più ingressi, può entrare da comunanza. Intanto questo mi dà l'occasione per dire che si può passare sia da comunanza.
4: Gli ingressi possono essere due.
1: Che da Santa Vittoria in Matenana.
4: Per Santa Vittoria o per comunanza.
2: Ecco, se io inizio a gustare le cose, no? Poi quando arrivo dall'altra parte scendo a piedi, perché con tutto quello che hai detto, cioè.
1: Così, infatti devi andare in itinere, vai, cammini, degusti, cammini, degusti, cammini,
2: poi scendo a piedi.
1: Alla fine c'è c'è il nutrizionista alla fine. Che fa il conto,
4: nel frattempo si può, allora ci sono al castello, ci sono i forte braccio con gli arcieri, quindi si può cimentare
3: un po' di storia, ci vuole
4: facendo questo, oppure magari qui alla terrazza panoramica, che appunto si chiama terrazza panoramica perché
1: si affaccia,
4: abbraccia tutti i Sibillini arrivando fino al Monte dell'Ascensione, quindi al Gran Sasso, eccetera, e lì invece generalmente troviamo i falconieri
1: a bel vedere,
4: perché è anche pensato per le famiglie, e quindi magari che hanno dei bambini e quindi possono anche assistere a degli spettacoli per tutte e due le giornate, soprattutto la domenica.
1: A che ora?
4: Allora il sabato comincia per cena, quindi sì. Che dalle 6:30, 7 in poi, e c'è il sabato sera è più dedicato ai ragazzi, magari perché c'è il concerto, quindi viene invitato un gruppo e c'è il concerto poi nel dopo cena.
1: Sì, molto domenica, simpatico, il gruppo di solito è veramente sì, coinvolgente.
4: La domenica invece, ecco, un paio di anni fa c'era la trampoliera, quindi che andava in giro per il paese con questi trampoli e si intratteneva con i bambini, con le famiglie, eccetera. Ecco, poi dipende da quello che ogni anno troviamo anche nel territorio,
1: certo,
4: e anche, che possiamo chiamare.
1: Esatto, che la cosa bella è che coinvolgono anche i gruppi, le associazioni che
4: sempre,
1: fanno animazione del territorio. Questo è molto bello. Sì. È tipico delle Proloco, perché le Proloco hanno questo come promozione, la promozione del territorio. Bene, Jacopo, tu sei libero di scegliere di andare con la musica, perché tu per noi oggi sei veramente il nostro maestro. Maestro della voce e della musica. Allora, noi non te ne andare, Maria Grazia, perché facciamo una pausa musicale e poi siamo di nuovo da te per parlare di Montefalcone.

0: se davvero lo
1: Nicolò Fabi, acqua che scorre, poi di acqua ne abbiamo veramente tanto tanto bisogno e sappiamo i problemi che in questo momento stanno attanagliando il nord della nostra regione. Noi ancora, grazie anche all'ASO,
2: ci salviamo.
1: No, ci salviamo, nel senso che il Consorzio Idrico del Piceno, il CIP, sta facendo veramente un grande lavoro di potabilizzazione del

0: esatto. Poi riprendi lunedì. Ma facciamo così. Ecco, sì. Troviamo questo compromesso.
1: Così nel frattempo, mentre loro mettono gli addobbi, mettono anche la copertura per tutti i paesi.
0: No, quello no. Sennò finirebbe l'autunno. Finirebbe l'autunno e anche la pioggia, anche questa pioggerellina, questa umidità. Allora, Monte Falcone, perché essendo su una rupe, tanti falconi e tanti falchi andavano a nidificare appunto su questa rupe.
2: Allora, questo è uno dei motivi per cui si chiama Monte Falcone. Sì, proprio per la presenza di questi
0: dei falchi, di questi nidi di falchi. Esatto.
2: Sì, allora, ci sono, si vedono adesso, cominciano. Sono delle coppie, quindi quando è bel tempo li senti anche.
0: Che bello.
2: Si sente il loro verso.
0: Il loro grido. Mm-hmm. Che si, quando si librano in cielo e guardano, vedono dall'alto, hanno una vista, ragazzi, incredibile.
2: Fantastici.
0: Incredibile. Vederli volare è veramente uno spettacolo. Io mi incanto perché quando giro da quelle parti, perché insomma, ma ci sono anche dalle nostre parti, perché ringraziamo del cielo, abbiamo delle bellissime zone con calanchi anche lì, quella zona di nidificazione, e quindi questi falchi fortunatamente ne vediamo ancora spesso, sperando, ecco, che i cacciatori non sbaglino mira. Questo ecco, è l'augurio che ci facciamo.
3: Anche perché cosa se ne farebbero?
0: No, vabbè, lo so, però sai, vedono qualcuno volare. Allora, Maria Grazia, parliamo delle bellezze di Monte Falcone. Abbiamo detto, insomma, che questi sapori d'autunno, no, investono tutto il paese, che è veramente un itinerario gastronomico, no? e di sapori,
3: ma io credo che ci sia anche, voglio dire, un richiamo anche dal punto di vista turistico.
0: Ma scherzi?
2: Allora, fatta eccezione per la torre, che quella uno è proprio tra le cose che uno vede passando sulla Baldaso, e quindi queste tre torri che sono appunto la torre, la chiesa di San Michele, la chiesa con l'orologio, che è la chiesa di San Pietro. Però abbiamo un gioiello, che è il Palazzo Felici, al cui interno c'è il museo dei minerali e dei fossili, e che conserva anche il polittico di Pietro Lamanno, che è questo polittico. Faceva parte della scuola, voi siete di Ascoli, della scuola del
0: Carlo Crivelli.
2: Crivelli. Quindi questo polittico del 1470, la cui prima ubicazione era la chiesa che sta vicino al Camposanto, che adesso a novembre dovrebbero finire anche i lavori di ristrutturazione. E che possiede anche un piccolo giardino pensile.
0: Bello. Facciamo così, noi diamo un appuntamento alla domenica mattina a questo punto, perché la sera la lasciamo ai giovani, no? Perché è importante che i giovani vadano, prendano il loro spazio, incominciano anche, no, a rendersi conto della fortuna che hanno a vivere in un territorio così bello. E poi per le famiglie la domenica mattina presto, no? Già stare a Monte Falcone già alle 10.
1: Ah, io presto andavo a vedere l'alba, quindi
0: no, perché sai, anche i ragazzi devono un po' dormire, perché sai, dopo la scuola, eccetera, facciamo i turni un po' la domenica. Ma alle 10 presentarsi a Monte Falcone Appennino.
2: Questi però sono gli orari per venire a Sapori d'Autunno. La domenica.
0: Per
2: le 10 bisogna stare qua, lì.
1: Esatto. Scusa, ma se uno se uno viene su e fa l'alba, no?
0: Va bene.
1: Due ravioli di castagne li trova?
2: Sì. Ma se lei ce lo fa sapere, glieli lasciamo.
0: Ma te la provo fuori dalla porta, però. Perché siccome loro lavorano tutta la notte, perché loro fino alle 2, alle 3 saranno lì a lavorare, a mettere a posto, eccetera, per il giorno dopo. Quindi tu, se tu vai a vedere
2: è bene o male tutto
3: a posto.
2: Partiamo con il
3: anche
2: sabato,
3: perché se la festa comincia la sera a cena,
2: organizzati.
0: La sera a cena, insomma, va a finire a tardi, quindi anche loro devono un attimo riposare. 3 ore, facciamoli dormire questi organizzatori.
1: Ho detto che si devono alzare,
0: lasciano fuori dalla porta.
1: Mi dice dove io vado.
0: Perfetto.
2: Vi offriamo anche un po' di vino cotto.
1: Grazie.
0: Un po' troppo, però, se ce lo vizi, Maria Grazia.
2: Non ci allarghiamo.
0: Esatto, non ci allarghiamo. Allora, la cosa bella è che Monte Falcone è collegato con Smerillo da una bellissima passeggiata nel bosco, e all'inizio c'è anche lì una bella chiesa da visitare. Se è aperta, non lo so se è aperta all'inizio.

0: quella del percorso. Bisogna andare un po' fuori,
1: allora,
0: dal paese.
1: Allora, è quella delle Scalelle.
0: Esatto, quella delle Scalelle.
1: Sì, quella è la chiesa delle Scalelle, così chiamata perché anticamente l'unica possibilità per arrivare a Montefalcone era passare, non c'era il tunnel. Questo è stato fatto successivamente, questo piccolo tunnel che abbiamo sotto la chiesa delle Scalelle. E quindi le persone che venivano dalla campagna
2: c'erano
1: dovevano
2: le Scalelle,
1: sopra.
2: Appunto.
1: Esatto, salivano sopra e riscendevano dall'altra parte. E poi è stato pensato di traforare, quindi questo è il secondo tunnel scavato a mano in Italia.
0: Ecco, anche questa è una cosa da vedere, il secondo tunnel, anche
1: perché è stato scavato a mano.
0: Esatto, anche perché ci si arriva a piedi, perché dovete parcheggiare fuori dal paese, perché non ci sarà la possibilità di parcheggiare all'interno del paese, quindi da chi arriva, Tony, da Comunanza o dalla Valdaso,
2: deve lasciare la macchina,
0: la macchina fuori dal paese, e poi te la fai a piedi, piano te la fai, passi sotto
1: un po' di strada, dovete farla a piedi.
0: Ma è bellissimo, sì. È bello, perché è bello
3: dalla Valdaso su, quando uno arriva su ci vuole i bomboli di ossigeno.
0: Montefalcone baciato dai boschi, quindi ce l'hai ossigeno, ce ne quante ne vuoi, baciato dai boschi.
1: In questa maniera vi siete preparati a riuscire a fare tutto l'itinerario gastronomico.
0: Lo spazio appunto per il cibo.
3: Così il nutrizionista alla fine fa...
2: Ma il nutrizionista che c'è sta a fare?
1: Non serve più.
0: Se cammini non serve più. Bene, allora Maria Grazia, noi ti ringraziamo tanto per essere stato ospite con noi, per averci così parlato di Montefalcone Appennino, che ripeto vale veramente la pena, non soltanto nei sapori d'autunno. Che cosa fate oltre ai sapori d'autunno durante l'anno? No, giusto per...
1: Allora, oltre ai sapori d'autunno, innanzitutto, oltre alla Prologo, ci sono anche altre associazioni che sono nate anche negli ultimi anni, tipo l'Associazione dei Rapaci, che è un'associazione legata più alle biciclette, oppure l'Associazione delle Scintille, c'è cioè l'AGM, che è l'associazione giovanile Montefalcone, quindi dei ragazzi.
0: Sì.
1: E quindi noi come Prologo, nel periodo estivo soprattutto, abbiamo degli appuntamenti che ormai sono diventati
0: un culto.
1: Esatto,
2: diciamo una tradizione.
1: Per i ragazzi è il corso di tennis e il corso di teatro.
0: Bello.
1: È una settimana in cui fanno sia tennis e poi un'altra settimana fanno teatro, con degli animatori e dei ragazzi bravissimi, che nel giro di 4 giorni mettono su uno spettacolo con ragazzini, anche con bambini, anche del primo anno di scuola o ultimo anno d'asilo.
0: Eccolo,
1: dell'infanzia,
0: fantastico.
1: Della scuola dell'infanzia, quindi sono bravissimi. E poi abbiamo questo appuntamento che è delle serate appunto del mese di agosto, dove si mangia e si può ascoltare musica al Giardino Tronelli.
0: Beh, dov'è il Giardino Tronelli, diciamolo? Perché
1: il Giardino Tronelli c'è il Palazzo Mercurio, dove c'è il Palazzo Tronelli, dove c'è il museo.
0: Dove c'è il museo?
1: Dove per sapori d'autunno
0: ci sono le panche e i tavoli per mangiare.
1: Ci sono sì, le panche dei tavoli, ma anche salsicce e bracciole.
0: L'hanno messo apposta lì, l'hanno messo apposta lì, salsicce e bracciole.
1: Pensate, noi ci facciamo gli aperitivi al giardino, perché merita. Se il tempo, come in questi anni è capitato, c'è tutta la visuale sopra sui sibillini.
2: Beh, quindi c'è la possibilità
1: vederli al tramonto. È uno spettacolo.
2: Quindi per diciamo il giorno della festa c'è la possibilità per chi viene a visitare Montefalcone e vuole partecipare alla festa, c'è la possibilità di fermarsi a mangiare.
1: Come no?
0: Soprattutto.
2: Ecco, certo. quello è importante.
1: Di fermarsi a mangiare. Oppure un'altra cosa legata sempre a Sapori d'Autunno, che è nata da un paio di anni, è questo concorso di poesia che si chiama La Foglia d'Oro. Quindi
0: d'oro.
1: Riservato sia alle scuole che ai singoli, che parte proprio con Sapori d'Autunno e poi credo fino a novembre si dà la possibilità ad inviare le varie. Quindi ogni anno c'è un tema che viene
0: quest'anno
1: proposto.
0: Il tema
1: Il tema credo che sia l'eco, però non vorrei dire una cosa. Poi sicuramente per Sapori d'autunno uscirà il bando, sì.
0: Perfetto.
1: O poco più in là, insomma, quindi ecco, sono tutte realtà o situazioni legate comunque alla, magari alla festa. Poi la collaborazione è con tutte le associazioni, chiaramente con l'amministrazione comunale, certo. Perché appunto, come dicevo all'inizio, noi siamo pochi, quindi poi le persone gira sempre noi siamo.
0: Invitiamo a ripopolare, quindi, Montefalcone, che ecco. Merita tornate a Montefalcone. Anzi, andate e rimanete.
3: Andate e rimanete. Oppure quando arrivano chiudete i cancelli.
0: Chiudete i cancelli, non fate uscire più nessuno.
1: Non li facciamo uscire.
0: Benissimo, grazie per questo viaggio a Montefalcone e Appennino.
1: Grazie a voi dell'opportunità.
0: Ecco, allora potete riascoltare, quindi dirlo ai tuoi amici della Proloco, certo. La trasmissione nella sezione podcast del sito radioascoli.it e quindi
2: la possono scaricare
0: e farla sentire a tutti. Anzi, potete anche metterla magari di sottofondo. Sto scherzando. Bene, allora Maria Grazia, grazie veramente tanto, e diciamo che per gli amanti della bicicletta, Montefalcone, con l'associazione di cui parlava prima la nostra amica Maria Grazia, che adesso è diventata amica della radio, hanno sviluppato 30 chilometri di sentieri intorno a Montefalcone e a Smerillo.
3: Bene,
0: grazie. Adesso andiamo a Smerillo. Facciamo un balzo.
3: Passiamo per la chiesa.
0: Sì, per la chiesa delle Scalette. E andiamo verso Smerillo. Bene,
3: ciao, grazie.
0: Ciao, Maria Grazia. Grazie
2: a tutti. Grazie.
0: E noi continuiamo, appunto, dicevo, con la musica. E grazie, Jacopo. Noi siamo con te.

0: Message in a bottle? No. No, no, don't stand so close to me. No, no, no. Message in a bottle. I police sono i police, Tonino, però questo è don't stand so close to me.
1: Non sono i police.
0: Don't stand so. Bene, allora abbiamo con noi in diretta il secondo ospite della puntata dedicata ai sapori, no? E ai colori dell'autunno. Abbiamo Alessandro Tossici, membro del consiglio direttivo della Proloco di Smirillo, che è un tiro di schioppo da Montefalcone Appennino. Alessandro, buonasera.
2: Ma non è un tiro di schioppo, dai.
0: No,
3: buonasera.
0: Un tiro di freccia, un tiro di arco.
3: Di fionda.
0: Vabbè. No. Alessandro, come sono i rapporti con i vicini di Montefalcone Appennino?
3: Buoni.
0: Perché loro fanno prima la festa di Montefalcone Appennino e anche loro, bene o male, danno una mano. E poi cioè Smirillo la settimana dopo, no? Che Smirillo però dedica solo una giornata, dico bene Alessandro, la domenica, giusto?
3: Sì, è giusto, sempre, da sempre una giornata sola,
0: una giornata
3: dedicata alla festa.
0: Una giornata sola, allora Smirillo, parliamo un po' di questo bellissimo paese, perché anche Smirillo è un altro gioiello dei nostri Appennini.
3: Diciamo il nostro è un, come tanti paesi qui dell'entroterra, sono tutti paesini molto piccoli, molto graziosi da questo punto di vista, perché offrono grandi spazi, come vista, come territorio dove è possibile trascorrere il tempo passeggiando. Ci sono, diciamo, diverse cose da fare, ecco, cioè, quindi l'attività sportiva, il trekking, mountain bike, e poi c'è l'aspetto culinario, che comunque non è secondario, con i vari ristoranti e locali che offrono appunto questo diversi tipi di degustazioni. Poi ci sono le Proloco che si attivano per rendere vivi quanto possibile queste realtà.
0: Ecco, e la vostra Proloco lavora tantissimo. E la vostra Proloco lavora tantissimo, perché voi fate anche delle.
3: Ma, sì, non solo la nostra, sono tutte molto attive qui, perché comunque c'è una sorta di resilienza, no, che ci rende attivi in questo senso, perché ci fa piacere, insomma, rendere vivi questi luoghi. Quindi facciamo molto volontariato e ci diamo da fare per cercare di dare, diciamo, un po' di spettacolo, di divertimento, occasioni di festa, non solo ai paesani ma anche a chi viene da fuori.
1: Scusa Alessandro, una domanda, perché prima da Montefalcone hanno detto che chi andrà domenica alla Sarra non uscirà, perché devono rivitalizzare il paese.
0: Devono fermare l'emorragia, no? L'emorragia della fuga.
1: Voi che cosa vi siete inventati?
3: In che senso?
0: ha fatto una battuta, ma lo devi capire, cioè, ripeto, l'ho detto anche a Maria Grazia, no, di Montefalcone, ho detto che Tonino, aspettatevi di tutto da lui, qualsiasi tipo di domanda, voi rispondete, sì. assecondatelo. No, dicevamo con Maria Grazia, siccome c'era questa emorragia, no, di giovani che hanno abbandonato, sì, il paese per, sì, andare, sì, a trovare, insomma, fortuna in altri luoghi, in altri territori. Esatto, allora diciamo, ok, visto che viene tanta gente il sabato e la domenica a Montefalcone durante i sapori d'autunno, chiudiamo le porte e facciamo rimanere tutti lì. Quindi ripopoliamo il paese. No, Smirillo, ecco, quali sono le iniziative che voi cercate di mettere in atto anche per non far andare via, magari, spopolare il paese?
3: E il discorso potrebbe essere simile a quello di Montefalcone, però non funzionerebbe. Sarebbe un tentativo, ma ci proviamo. Io mi occupo anche di gestire un museo, quando vengono le scuole ogni tanto ci provo con gli insegnanti, se hanno necessità di lasciare qualche bambino qua su, perché ci fa piacere, insomma, ripopolare, ma soprattutto abbassare anche l'età media, perché comunque non ci sono più tanti giovani, molti vanno via ovviamente perché cercano opportunità lavorative altrove, certo. E quindi però ecco, no, una ricetta è quella che potrebbe essere semplicemente venire qui, poi se a qualcuno piace il luogo, la tranquillità, per molte persone è troppo tranquillo, e quindi magari, ecco, accattivare attraverso questo, diciamo, il luogo come ambientazione, queste persone che poi possono decidere di rimanere se hanno un'opportunità lavorative vicine, zone circostanti, eccetera.
0: Chi lavora smart working, per esempio, no? che lavora in smart working
3: potrebbe essere un'ottima soluzione, sì, quello sicuramente. C'è chi molti anni fa ha iniziato a fare questa attività praticamente già quando lo smart working ancora non era conosciuto e lavorava, c'aveva il suo agriturismo, comunque ha vissuto qui per lungo tempo, adesso ha dovuto andare via. Però sì, è una prospettiva, potrebbe essere una prospettiva lavorativa serena, perché comunque stai in un ambiente naturale che alla fine esci da casa e non è che trovi traffico, quindi trovi tranquillità, per cui
2: ecco, magari ci vorrebbero comunque strutture di carattere tecnologico adeguate, perché
3: sì,
2: fare
3: allora,
2: lo smart working non è bisogna sì. avere connessioni buone.
3: Allora, adesso abbiamo la fibra qui in paese, ecco, quindi sì, funziona. Per cui, per quanto riguarda questo, il problema sarebbero
0: risolto.
3: Più che altro le abitazioni, le case. Quello è individuare delle abitazioni idonee, rendere disponibili e fruibili, ecco, a chi volesse fare questo tipo di esperienza non sarebbe male, ecco, trovarle e renderle disponibili.
0: No, quindi questa è una buona idea.
3: Però,
0: è una buona idea quella di trovare appunto, delle abitazioni e renderle fruibili, magari anche con degli affitti calmierati o addirittura con dei vantaggi anche a livello fiscale. Non sarebbe male. Molti paesi anche del sud Italia stanno attuando questo tipo di politica, ma noi con te, Alessandro, però vogliamo parlare anche della festa che ci sarà da voi, no? Non questa domenica, ma la prossima, la successiva domenica. Esatto. Allora, parliamo di questa festa.
2: 18 ottobre.
0: Il 18 o il 19? Non il 18,
3: no?
0: Il
3: 18.
0: Sì. Il 18 ottobre. Ecco, parliamo di questa festa.
3: Innanzitutto è una manifestazione che ha 44 anni alle spalle, quindi diciamo che si basa anche molto sull'esperienza di ciò che poi ci chiedono chi viene a questa manifestazione. E diciamo l'elemento principe è la castagna, ovviamente è una castagnata, ma la maggior parte dei prodotti hanno al loro interno, se in piccolo maggiori quantità, la castagna, che comunque è l'elemento principale. Quindi partiamo da uno dei prodotti che facciamo,
2: che la natura ci offre
3: un po' dappertutto, che sono le caldarroste, no? Che le classiche caldarroste le troviamo ovunque. Però poi noi abbiamo anche i dolci, noi prepariamo gli ingredienti che servono alla preparazione appunto dei dolci, come le marmellate di castagne o gli impasti che servono a fare i calcioni, eccetera, eccetera. Quindi
0: i calcioni, prepariamo... no? un attimo perché okay. Tonino ha fatto una faccia un po' perplessa.
2: I ravioli,
3: chiamati anche ravioli, calcioni, no. Poi
2: perché qui li chiamali cacciù.
1: Andiamo via a Bazzani,
2: li cacciò.
0: I calcioni, quindi
3: comunque i dolci ne sono diversi,
0: sì.
3: Sono diverse preparazioni, ci sono dalle crostate, crostatine, bignè, c'erano fino all'anno scorso i tartufi.
1: Tutto alla castagna, sì. Oppure varie?
0: Certo, la castagna è...
3: Allora, le preparazioni con la marmellata sono esclusivamente con appunto con la castagna, quindi c'è le crostatine sono con la frolla e la marmellata di castagne, semplice, mentre gli altri, alcuni possono essere preparazioni con cornetti, con preparazioni miste, però generalmente c'è l'ingrediente principale sui dolci è la castagna, ovviamente poi c'è esatto. Poi ci sono anche tutti gli altri dolcetti che si trovano in giro, come gli spiedini di castagne ricoperti con la cioccolata.
1: C'è una variazione.
0: Ci sono tante come
3: sono speziosi o col miele, anche quelli col miele lo stesso, se insomma mal di gola
2: poi aiuta. Queste manifestazioni comunque, come la sagra che fate voi, diciamo che la castagna è la regina della festa, però
3: sì.
2: Accanto al discorso della degustazione dei dolci con la castagna c'è anche la vendita di prodotti tipici, tipo i legumi, tipo il miele, tipo non so,
0: le marmellate di castagne,
2: ecco appunto. Ma
3: allora noi
2: noci, diciamo, nocciole,
3: non abbiamo non so. Mercatini. Non abbiamo i mercatini nella nostra manifestazione, se non espositori locali.
2: Ecco, qualche bancarella così.
3: Sono pochi. Sì. Diciamo chi ha il miele, però non è esclusivamente magari miele di castagna, ma miele di ogni certo. tipo. Mm-hmm. Oppure in passato c'era anche chi faceva prodotti cosmetici, addirittura, perché avevamo una... attività che produceva queste cose. Diciamo che i prodotti sono quelli che noi realizziamo, oppure comunque sono prodotti della nostra tradizione.
2: Ecco.
3: Quindi appunto i ravioli fritti sono buoni.
0: Sono buoni tanto.
3: Sono cose che noi facciamo, che le nostre mamme facevano a casa spesso, ecco. E poi ci sono tutto il resto, ci sono anche preparazioni come gli gnocchietti a base di castagne.
0: Eccoli.
3: Che pure quelli sono
0: con la farina di castagne
3: appetitosi. Sì, sono appetitosi.
2: Beh, ma guarda che la castagna,
3: il polentone.
0: Polentone,
2: la castagna è stata diciamo, prima che arrivasse il discorso dalle Americhe, la patata.
3: Sì.
2: Diciamo che quante vite ha salvato,
0: sì.
2: Nelle zone montagne la castagna.
0: Era oro la castagna, ecco, era oro.
2: Perché era un alimento fondamentale.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, ha salvato, come diceva Armando, l'economia, non solo l'economia dei territori, ma anche le vite proprio, soprattutto nei tempi di magra. Come sono quest'anno le castagne? Hai avuto modo di vederle, di assaggiarle?
3: Ancora no, è presto.
0: Ancora è presto, bene, bene. Allora,
3: sì, da noi ancora è presto.
0: Ancora è presto, bene. Però... allora, noi andiamo un attimo con la musica e poi torniamo, non andare via, Alessandro, poi torniamo con te per ecco, chiudere come corollario con anche le bellezze, di, no? Anche perché certo. Lavorava in un museo, quindi qualcosina ci dovrà pur dire del museo.
1: Forse.

0: Alessandro, tu devi sapere, caro Alessandro, che noi abbiamo il nostro regista che è un grande chitarrista. Quindi quando sente i Pink Floyd, soprattutto questi pezzi di chitarra, non vuole mai staccare. Quindi però dobbiamo...
1: Mi pare anche giusto.
0: Mi pare anche giusto, perché Pink Floyd, anche Alessandro ha gradito i Pink Floyd.
2: Ecco. Però era The Wall, giusto?
0: The Wall, sì, il muro di cui parlavi prima, ma non ci sono muri, hai sentito? Si collaborano tutti, stanno insieme, sono bravissimi.
2: No, però io mi devo togliere una curiosità, Alessandro.
0: Sì, intanto ricordiamo che stiamo parlando con Alessandro Tossici della Proloco di Smerillo, appunto, che ci sta illustrando. No,
2: perché qualcosa non riporta, Alessandro.
0: Che cosa?
2: Da internet c'è un sito che mi dà 329 abitanti, l'altro 330. O c'è un infiltrato oppure l'avete nascosto.
3: È il primo giusto, il secondo sbagliato.
0: 329, battezziamo 329.
2: Allora domenica bisogna trovare 330.
0: No, dobbiamo trovarne di più.
4: Oh, e se ne nasce qualcuno?
0: Speriamo, questo ce l'auguriamo tutti. Allora, caro Alessandro. Torniamo a noi, perché ovviamente adesso abbiamo parlato un po' dei sapori, no? Della festa d'autunno che ci sarà il 18 a Smerillo, ricordiamolo, domenica 18 a Smerillo e il 10 e l'11
4: 18 ottobre.
0: Esatto, il 10 e l'11 ottobre a Montefalcone Appennino, quindi sabato e domenica prossima a Montefalcone e poi la domenica successiva torniamo per andare a Smerillo. Bene, però Smerillo non è soltanto questo, Smerillo è anche altro, è anche la festa, no? È anche questo mare che si ritira e lascia questi tesori. No? Di cui sicuramente custode il nostro amico Alessandro, perché ci ha parlato di museo.
2: Sì.
0: E quindi è il museo della festa?
3: Diciamo che il nostro è un ambiente particolare, un ambiente geologico che è testimonianza di un passato per ere geologiche, diciamo, abbastanza recente, perché sono solo 4 milioni di anni fa, quindi... in termini umani forse un po' tanto, però sì, ci ha lasciato questa testimonianza, quindi questa roccia arenaria che al loro interno, al suo interno, ha custodito praticamente tantissime, diciamo, tanti fossili che sono rimasti, ecco, si sono fossilizzati nel tempo, sono rimasti più o meno intatti all'interno degli strati.
0: E che ancora si possono ammirare se uno fa la passeggiata, no? Tra l'altro nel museo, ok, e quindi invitiamo tutti a venire al museo, però anche facendo la passeggiata uno ha anche l'opportunità di vedere e di non toccare possibilmente.
3: Allora, il museo ovviamente offre uno spaccato più completo, se uno vuole avere più informazioni, dà un'idea.
4: Ma poi le cose saranno sotto vetro.
3: Come questo è avvenuto. Sì. Però ecco, andando in giro, sì, uno volendo, ci sono numerosi sentieri dove volendo uno può inciampare in un fossile, è proprio il termine esatto, perché molto spesso alcuni fossili vengono veramente calpestati senza che uno neanche se ne renda conto, che sono, si mimetizzano, ecco.
0: Sì.
3: Altri invece sono molto più visibili perché assomigliano molto di più alla classica conchiglia, quella che troviamo oggi al mare, no? Mm-hmm. E quindi praticamente andando alla fessa, ad esempio, in quel caso li possiamo vedere, però all'interno della fessa, essendo una spaccatura verticale, quelli che andiamo a vedere sono tutti in sezione.
4: In sezione, vediamo... lungo le pareti, diciamo.
3: Esatto, e noi vediamo i fossili sezionati, tagliati a metà, perché la spaccatura è verticale, quindi questa spaccatura che non ha moltissimi anni, questa che noi chiamiamo la fessa, appunto la fessura, ed è un percorso tra l'altro suggestivo, perché uscendo dal paese, passando per la vecchia porta nord, era praticamente si scendeva sulla vallata sottostante facendo un antico sentiero, e poi invece di passare all'interno della festa il sentiero proseguiva in un'altra direzione. Oggi ovviamente il percorso della festa è più interessante, perché è suggestivo, lascia un po' senza fiato, perché comunque entri all'interno di una roccia testimonianza appunto di un antico mare con le sabbie che si sono compattate, eccetera eccetera, quindi poi dopo uno da lì puoi proseguire, fare tantissimi altri chilometri se vuole, ecco, quindi è meta di tantissime persone, insomma, che ci vanno anche spontaneamente, senza guida, senza chi li accompagni, io ad esempio. Io ci porto le scuole, adesso è sempre più impegnativo, perché comunque la discesa è abbastanza
4: ripida,
3: non dico ripida, però ci sono, ecco, c'è un acciottolato che è misto con l'affioramento degli strati, quindi ci sono condizioni in cui è più scivoloso, e quindi le maestre a volte tendono ad avere un po' più titubanza, ecco, a scendere, però diciamo che è un percorso stratransitato, ecco. E sì, non è l'unico, che poi sono molti altri sentieri che meritano, perché ci sono sentieri che vanno verso nord, in direzione di una piccola frazione che si chiama Durano, per visitare ad esempio le grotte dei prigionieri, o eccetera eccetera. Poi vabbè, sono tanti, adesso non li posso elencare tutti.
2: No, anche perché faremo domani mattina.
0: Però sono cose interessanti, sì, che per esempio a me piace,
4: no, una cosa nuova. Intanto diciamo qualcosa così che invogli qualcuno a venirla a vedere.
2: Senti, ma nei tuoi giri con le scuole, no? I bambini, sì, cosa dicono, i ragazzi, i bambini?
3: Allora, molti rimangono sorpresi quando entrano all'interno della spaccatura. Qualcuno c'ha paura perché è un po' stretta, poi mano a mano che si va avanti si restringe sempre più, quindi ha questa sensazione. Qualcuno può avere un po' di titubanza all'inizio, poi dopo si lascia andare, ecco, dal percorso, che diciamo che è tranquillo, ecco.
0: E che poi vale veramente la pena di andare a visitare almeno una volta nella vita, vale la pena, vale veramente la pena, anche perché poi i boschi sono dei boschi meravigliosi intorno a Smerillo, e anche a livello architettonico Smerillo ha una conformazione non indifferente, molto bella, con delle piazzette, con delle chiese.
4: Sì, ma è un centro molto,
0: la torre,
4: godibile.
0: Ma come no, ma scherziamo, noi ti ho detto abbiamo oggi sentito Montefalcone Appennino e Smerillo. Io li considero dei gioielli, ma come diceva giustamente Alessandro, tanti dei nostri borghi, soprattutto quelli dell'Alto Appennino, sono veramente belli. E poi visiteremo anche radiofonicamente parlando la prossima settimana anche Monte Monaco, quindi insomma ce n'è per tutti.
2: L'imbarazzo della scelta.
0: Esatto. Alessandro, noi ti ringraziamo veramente tanto.
2: Una domanda
0: stiamo proprio
2: a volo, ma nel tuo museo, Alessandro, c'è il primo raviolo della Sarra?
0: Te l'ho detto, dovevi aspettare tutto da sto ragazzo.
3: Fossilizzato, no.
0: Siccome è talmente buono che non hanno lasciato neanche uno. Ecco.
3: Allora, forse non c'erano abitanti 10.000 anni fa.
0: Bene, grazie veramente tanto per questo tuo intervento, per la promozione del tuo territorio, che vale veramente la pena, quindi invitiamo tutti gli amici a partecipare il domenica 18 alla castagnata in piazza di Smerillo, senza però non essere passati, prima anche per Montefalcone il sabato e la domenica precedente, il 10 e l'11. Bene, Alessandro Tossici, proloco di Smerillo, grazie, e puoi dire ai tuoi amici che se non riescono ad ascoltare, perché non ce la faranno, perché non l'hanno ascoltata, perché hanno fatto altre cose, possono riascoltare questa trasmissione nella sezione podcast del sito www.radioascoli.it. Grazie Alessandro, buon lavoro e buona festa. Ci vediamo a Smerillo, ci vediamo il 18 a Smerillo.
3: Grazie.
0: Ciao.
3: Grazie
0: a te. Grazie a voi. Ciao.
4: Buona festa.
0: Bene, e così ragazzi siamo arrivati alla chiusura. Di questo giovedì 8 ottobre. Abbiamo avuto con noi ospiti per questa trasmissione Maria Grazia Pierdominici della Proloco di Montefalcone Appennino per la festa del 10 e 11 Sapori d'autunno a Montefalcone appunto, e il nostro caro Alessandro Tossici, che ci ha invitato a visitare Smerillo il giorno 18 per la castagnata in piazza. Io ringrazio Armando e Tonino che sono stati con me in questa bellissima carrellata sugli Appennini piceni, ringrazio Jacopo dall'altra parte del vetro per la sua sempre puntuale ed efficacissima regia, e l'appuntamento è per giovedì prossimo, sarà il 15 ottobre questa volta.
4: Ciao,
0: visiteremo Monte Monaco.
2: Ciao. Okay. Ciao.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena, in compagnia di Alberto, Armando e Tonino. Puoi riascoltare questo programma nella sezione podcast del sito radioascoli.it.

passa, certo che passa. Il tempo cammina e lascia la sua traccia. Disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia. Cambia la mia testa, il mio punto di vista. La mia opinione sulle cose e sulla gente cambia del tutto.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Radio Ascoli.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

dicono che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo annegato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto.

0: se non ci avranno nemmeno avvisato.
1: Radio Ascoli.
2: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito a nessuno vai bene così come sei.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: È uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti, vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole. 30 è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20:30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri, vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.
2: Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
2: un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
3: Radio Ascoli Night.

0: uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti, vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.
1: Radio Ascoli.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Questa è Radio Ascoli.